secondo che poi me lo dimentico. Sta lì che poi lo dico. E poi andiamo invece al nostro tavolo. Amo, certo che se mi giro e ti vedo così lì davanti, però dai, mi fai scattare l'ormone, non è valido. Salutiamo il nostro tavolo Nicolas. Guardali che buoni. E poi dobbiamo dire

Day to you. Pensa che non ho mai cantato in tutta la mia vita, eppure mi chiamano Ugola d'Oro, gioia, e non so il perché. Auguri, amore, da tutto l'art. E poi al nostro tavolo delle nostre esaurite, ma proprio esaurite stanno, però guardale, proprio esaurite, andiamo a salutare Eleonora. Amore, ma con le orecchiette compi gli anni o ti sposi? Avrei un'idea, però io avrei sperato che tu compissi gli anni. Gioia, ma sei giovane, poi ti chiamo qua al centro. Saluto anche l'altra sposettina e poi vi chiamo. E poi arrivano loro. L'ho salutata all'ingresso che ci è rimasta male perché mi ha detto tu sai il mio nome. Salutiamo il nostro Nubi Chiara. E allora venite un secondo, le due sposate. Amo bevi, ingoia gioia, ingoia. Dai, vieni. Anche tu amore, vieni. È giusto festeggiare col bicchiere. Amo, tu sgoldano subito col bicchiere in mano. Ma guarda, venite qua al centro. Senti, ma mi dite come ti chiami? Chiara, ovviamente, te l'ho appena detto che eri incoglionita. No, vabbè, abbiamo Chiara 1 e Chiara 2. Sentite, ma quando vi sposate? Lei il 13 luglio. Ah, giugno, il 13. No, amo, il 13 giugno. Amo, tu quando ti sposi? Il 25 luglio noi siamo chiusi, ti puoi sposare. Amo, tu il 13 luglio col cazzo, io sono qua a lavorare quella sera, tu non ti sposi e vieni all'art. Anzi, ti sposi e vieni all'art. Facciamo un applauso all'amore. E poi guarda che abbiamo un'altra sposa. Tra l'altro lei si dovrebbe chiamare Maria. Non sei tu, ma dov'è l'altra sposa Maria? Ah, vedi che ce n'è. Amo, vieni. Venite. Ce n'è un'altra di sposa. Eh certo, ma venite che questo è un momento magico. Perché vi sposate una volta e non vi sposate più. E allora, amo, te lo auguro, insomma. Mi dici, amo, mi dici il tuo nome? Tu sei Maria. Cioè, non mi ricordavo più. Tu invece ti chiami? Benedetta dal Signore, gioia. Maria e Benedetta, ci sta. Carola. E allora facciamo un applauso a queste cinque sposine. E diciamo viva l'amore. Brave. Mi raccomando, è che sia un buon matrimonio. C'è anche uno sposo. Ma dov'è? Al tavolo lei è lassù. Salutiamo lo sposo. Non lo vedo. Dov'è lo sposo? Riesce a farmi un cenno con la mano? Dove sei? Amore, auguri anche te. Allora dopo io ti vengo a limonare, visto che non ti ho chiamato sul palco. Arrivo io lì da te, ok? E allora, ah sì, aspetta che facciamo una foto.

Ragazze, mi raccomando che duri questo matrimonio, che costa. E allora, venite tutte qua vicino. Venite tutte qui vicino a me, i nostri circensi, la nostra tigressa. Siamo pronti a fare il nostro countdown? 5, 4, 3, 2, 1, Sebastian!

si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani.

Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Questa

Oi, oi, oi. No, io trovo che questo caldo sia illegale. Alla fine di maggio un caldo così non si regge proprio. Va bene, buon pomeriggio a tutti voi. Ben ritrovati su Radio Studio Più anche per questo caldo fine settimana, l'ultimo del mese di maggio. Mi presento, sono Marco Ravelli, conduttore di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda su Radio Studio Più. Fatemi salutare il mio amico in canottiera, il Caresana, che sarà alla console per la prossima ora nella quale sentiremo tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni.

negli anni 90 era la capitale della dance. Molto spesso, insomma, si fa riferimento a Gigi D'Agostino, agli Eiffel 65, a Neja, ma c'erano anche loro, i Bliss Team, che hanno aperto la puntata di quest'oggi, sabato 30 maggio 2026. Stavo dando una sbirciatina alle canzoni che suoneremo quest'oggi ed è proprio il caso di dire che ci sarà da leccarsi le orecchie. Ovviamente, se siete amanti e intenditori della musica dance del passato. In arrivo c'è un successo del 1996, è di Gala, si chiama Everyone.

alla fine, a proposito di Torino, gli Eiffel 65 con questa loro canzone del 2003 era Quelli che non hanno età. No, io trovo che sia anche illegale, cara Esana, che io e te siamo qui in una Milano caldissima e il nostro capo sia Ibiza. Cioè, che poi mi chiedo, ma perché io vado a vedere su Instagram certe cose? C'è il disco di Topic, lo ricordate? È Breaking Me.

forse una tra le donne a rifarsi un po' tutta labbra, seno, vabbè, e anche qualcos'altro. Sta di fatto che comunque, al di là di questo particolare, al di là di questo gossip, ha fatto questa canzone nel 1998 che tanto mi piaceva, ed è anche il motivo per il quale ho deciso di suonarla questa canzone. È il momento di diventare molto romantici, anche se San Valentino è passato ormai da un bel po' di mesi, e ho scelto questa canzone di Fargetta. Ve la ricordate? Si chiama Midnight, era il 1995.

quando suoni un disco così ci sono due categorie all'ascolto: quelli che alzano il volume e quelli che dicono che coglione sto disco. Anche perché nelle serate anni 90, che non sono poche, non manca mai questo successone di Robert Miles, del compianto Robert Miles. Era la sua Children del 1995. Qualcuno alla radio si ricorderà quando dicevo fantasticate, eh?

0: dei dischi dei Group Coverage mi sono sempre piaciuti, anche questo insomma l'ho suonato tanto alla radio, mi andava di riproporlo, oh, non riesco neanche a parlare caro, è caldo, mi andava di riproporlo in questa ultima puntata del mese di maggio, era The End. Rimanete lì, tra poco un gran bel disco di Gigi D'Agostino.
1: Radio Studio Più è sempre con te sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni sui 105.7.

tempi dicevo silenzio, parla la musica. Qui ragazzi, tanta roba a risentire questa canzone del Gigi Nazionale, del Gigione Gigi D'Agostino. Era esattamente il 1998 quando uscì questa canzone intitolata Elisir, che ci dà la possibilità di riprendere questa puntata di sabato 30 maggio 2026, puntata di un programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live nel primo pomeriggio del sabato, poi svariate repliche durante la domenica. In arrivo dal 1998.

Caresana, ma ti rendi conto quanto siamo messi male? Malgrado queste temperature, non ci è venuto ancora in mente di salutare coloro che sono in piscina, coloro che sono in spiaggia. Immagino saranno veramente tanti, coloro che appunto oggi ne approfittano di questo sole, di questo caldo, di queste temperature africane. Però dai prossimi giorni fortunatamente si abbasseranno. In arrivo un successo del 2016 di Bob Sinclair, si chiama Someone Who Needs Me.

ricordo l'originale di questa canzone, mi ricordo anche di Vanessa Paradis che la cantava. Era il 1987, poi un bel po' di anni dopo questa canzone è stata ripresa da questi personaggi, Pozzi Euria, vabbè. Sta di fatto che hanno realizzato una versione decisamente techno-trance. Oggi mi va di fare il bis con gli Eiffel 65. Suona un'altra loro canzone nella puntata 2001, 80 Stars.

alla fine la canzone di W, Dancing with an Angel del 1995, anche la canzone che chiude questa puntata di Ravelli Go, l'ultima del mese di maggio, sabato 30. A questo punto che fare se non ringraziare tutti quanti voi, ringraziare il mio amico Caresana per il contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi aspetto tra 7 giorni qui su Studio Più, e tra poco ci sarà Gian Piero XP. Ciao!

0: ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami, vi auguro subito un buon weekend. Oggi apriamo con il nuovo singolo del DJ tedesco Robin Schulz, il titolo Better Times, ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Sentito la Better Times, traccia ad aprire questa nuova puntata di Disco Fenomena sulla Dance Station d'Italia. Lui è Robin Schulz, un'ennesima probabilmente hit. Sound che ricorda molto gli Eurythmics e anche

Era il 2004 quando gli Star Sailors uscirono con Four to the Floor. Soprattutto funzionò la versione remix di Jacques Leconte. Ora nel 2026 gli Offenbach, sempre insieme agli Star Sailors, hanno appunto ripreso Four to the Floor. Dal 2026 ci spostiamo al 2006, ben 20 anni fa, quando Madonna uscì con Sorry.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Nel 2013 i Jatty Ranks si fecero conoscere in tutto il mondo con I See You. Ora arriva la versione 2026 insieme ad Albi ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
3: Radio Studio Q, this is Disco Phenomena, with DJ Dami.
4: Disco Phenomena.
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Edice Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questo è il nuovo singolo di Ugel insieme a Ultra Nate e Email Angel. Il titolo è Moving to the Sun. Dal 2026 facciamo un passettino indietro al 2006, quando David Penn e KPD uscirono con A God Know.

una delle tracce più forti in questo momento. Sto parlando di Tame Impala con la voce di Jenny. Questa è Dracula. Il remix è a cura del DJ tedesco Boys Noise. Il sound ricorda molto Purple Disco Machine. E allora eccolo qui, insieme a Asdis. Questa è Beat of Your Heart.

0: Anikanao, un vecchio brano dei Congas, oggi ripreso da Aura e Alexa Hill, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

do, do.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
0: Spot.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: the best from the past, the best from the past, the best from the past, the best from the past, from the past, from the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: Radio Studio Pew.
1: Spot.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

di felicità. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

your own.

0: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Spot. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. Ogni giorno oltre 1 milione di persone nel mondo contrae un'infezione sessualmente trasmissibile e curabile come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, negli anni successivi alla pandemia si è registrato un trend in costante aumento che comprende anche patologie fino a pochi anni fa poco diffuse come il gonococco. Per contrastare lo stigma e la disinformazione che circondano la salute sessuale e promuovere una cultura della prevenzione, SINLAB lancia la campagna nazionale dal titolo Il gesto più apprezzato. Dal 12 al 27 giugno, nelle giornate indicate sul sito di SINLAB, previa prenotazione online, nei centri prelievo dedicati di Milano, Brescia, Roma, Firenze e Bologna, sarà possibile accedere gratuitamente ai check-up per le infezioni sessualmente trasmissibili. Neoplasie del sangue, 160 centri clinici, 60 laboratori specialistici, 15.000 pazienti raggiunti e oltre 200.000 esami eseguiti. Sono i dati che descrivono la ventennale attività di LabNet, la rete nazionale gestita da Fondazione Gimema e finanziata da soggetti privati, tra cui AIL, con l'obiettivo di rendere accessibile la diagnostica avanzata in ematologia, offrendo prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. Se ne è parlato a Roma in un evento al Ministero della Salute. Dovrà essere discussa in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Ha infatti raggiunto il traguardo delle 50.000 firme necessarie la campagna 5 euro contro il fumo, promossa da AIOM, Fondazione AIRC e Fondazione Umberto Veronesi. E oggi si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco. È disponibile e rimborsata la quadripletta base di daratumumab in combinazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi. Sia eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali, sia non eleggibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

Beh, non è male questa, cioè, ragazzi, cioè, non è che possiamo sfornare sigle così di successo ogni volta. Questa è bella, questa è bella, questa è bella, questa. Bravo Marco, bravo. Che poi non è Marco, ma è 08, è il nostro editors, come si dice, il nostro creators. Vabbè. Ehi, con Rock ci svegliamo stamattina. Rock and roll questo.

0: sono le 7 di mattina, voglio dire, anche tu, voglio dire, cioè, dai, è un rock and roll. La gente si è appena svegliata, chi si tira giù dal letto. Allora ci chiedono, ma chi la canta la canzone? Tiziano Ferro? Sembra la canzone di Tiziano Ferro. In effetti, ma dove?
1: Cioè,
0: ma non l'ha sentita, allora c'è il nostro, diciamo, come si dice, c'è quello che da sempre, qualsiasi cosa facciamo, fa schifo. Allora tu fai schifo, io faccio schifo, Achille fa schifo, la sigla fa schifo, tutto schifo. Allora, dici, ma basta con questa qua, anche questa qua fa puntini puntini. Ma cosa vi ha pagato? Allora, se tu sai fare di meglio, falla. Falla. Se non sai fare di meglio, accosta. Che fastidio, però. Ma il nostro è un programma che fa schifo proprio. Cioè, non è che possiamo avere delle cose meravigliose a fianco. Anzi, questo è già troppo per il nostro, per la nostra, diciamo, qualità di programma. Oggi è una di quelle giornate, catavolo, che ti svegli e pensi quasi quasi vado a correre. Sono quelle giornate che uno dice quasi quasi, ma bella giornata, no? Vabbè, tu non sai cosa vuol dire correre, cioè te non corri neanche se ti insegue un rapinatore, cioè non, tu gli dici guarda, prendi tutto, non ce la faccio a correre, non mi far sudare, vieni. Ah, poi prendi anche il cane, non c'è problema. Ma, cioè, vabbè, comunque è vero, uno siamo sempre di buoni propositi, no? Soprattutto il lunedì, la domenica diciamo, ma ti abbuffi come un porcello, 2-3 birrette, perché dici ah, però da domani vado a correre, poi ti svegli, fai colazione e dici ma quasi quasi mi faccio un altro cappuccino, saggiamente rinunci, perché non, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina acciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto, ti prego aiutami, ti prego, sono di Putignano, il poliziotto Dark Super New York, ma vieni qua, non parlo che ti pago a bene, bello che sia, se l'americano pugliese parla così,
1: certo.
0: Vabbè, comunque che stavo a dire, non mi ricordo più,
1: che se io dovessi correre posso andare a correre,
0: puoi andare, sì, ma verso il cimitero, tu vai verso verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no? Fai una tappa, che tappe faccio? Ospedale, cimitero, faccio quella strada là, che poi se ci pensi in tutti i paesi ospedale, cimitero, c'è la stessa strada,
1: sì,
0: è sempre la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan. Ecco, non parliamo di calcio, ragazzi, perché veramente. Allora, io dico una cosa: basta, è finito il campionato, non ne parliamo più. Cioè, basta. La Juventus e il Milan non sono in Champions League. Chi se ne frega, voglio dire. Cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio, chi piangeva. Ma che problema c'avete? C'è gente che al bar, ti rendi conto, non andiamo in Champions. Non vanno! Tu dove vai? Tu dove vai? Ma dove vai tu? C'è incredibile. Oh, abbiamo comprato. Hanno comprato. Tu che hai comprato? Le figurine hai comprato.
1: Le figurine.
0: La gente, sì, questo senso di appartenenza a una squadra calcistica. Non si sa come mai. Boh, vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Allora, catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Ah, e chi se. Cioè, vabbè, mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger. Probabilmente.
1: Mamma mia.
0: Io invece sono di Monopoli. Mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. mamma, cadavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente. No, la battuta è di Nardiello, non
1: chi
0: è mia. È Andrea Nardiello.
1: Ma chi è?
0: Allora. No, perché magari in Brasile. Voglio. Mo c'è da qua, Brasilia, su qua da vendere. parto un porto gas e pa. Mamma che davolo, tu si passa per me.

0: è la direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato e non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.
1: No, veramente non ciondolare in continuazione, perché prima da seduto ciondolavi in avanti, no? Avanti e indietro. Adesso da in piedi fai destra-sinistra.
2: Ma questo è il ritmo.
1: Ma quale ritmo? Questo è il ritmo, la canzone. No, non facevi così. Tu facevi quello del gondoliere, il movimento del gondoliere. Ma quale ritmo? È nervoso. Sei nervoso.
2: Ma no, lo faccio sempre da bambino.
1: Ma infatti, da bambino, già nel seggiolone faceva così lui. Ah, ma non è nervosismo, non è ansia, non è niente, è giusto.

0: Allora, attenzione, uno ha scritto: il vostro programma non fa schifo, fa schifo l'audio. Ah, ah, vedi, vi ascolto da una vita, peccato però che il problema rimane: la voce è bassa, le canzoni molto alte, la pubblicità spacca i timpani e i vetri e i maroni. Vabbè, sempre la pubblicità, non...
1: Direi che è perfetto.
0: Vabbè, diciamo che siamo a bolla. Ma scusate, la voce nostra è bassa.
1: Ma no, dipende da dove sentono, forse dall'app, dal sito.
0: Non allora, amore mio, come ti chiami? Non mi ricordo. Facciamo così, facci sapere se ci ascolti con la radio FM, con la, perché adesso c'è la FM, c'è la, come si chiama, la M frequenza advisor, DAB, chiamano DAB, quindi FM, DAB, televisione o app, quindi in base a dove si capisce, diciamo, se il problema è o non è, e soprattutto quanti siete. Andiamo avanti.
1: Andrea, c'è la pubblicità.
0: Vabbè, allora non andiamo avanti. Ci fermiamo. Che poi non è che ci fermiamo, la radio va avanti. Allora, e devi dimagrire.
2: Andrea,
3: tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot. Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: botta di felicità. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La scelta musicale è di Lando Nuffo.
1: Chi è?
0: Ma ste canzoni, no, cioè non le puoi ascoltare a casa da solo.
1: Ma
0: ti metti a casa lì sul divano con le cuffiette, non le far sentire neanche al cane. E metti lì e ascolti lì i pezzi, capito? Magari domenica pomeriggio non sai cosa fare, fa a casa, l'aria condizionata. Vincenza, Vincenza! Ti fai un Cuba Libre finto? Un mojito, che ne so? Un divano seduto. Con le braghette e le pantofole. Puoi mettere anche il cane alla console. Gli crei una console finta? Allora, mette lì che mi con le cuffie che mixa. Mamma ragazzi. Ma che canzone è questa, scusa?
1: Ah sì, è canzone di oggi.
0: Oggi, domani, domani. Certo. Mette oggi, domani non mette più, per favore. Grazie. Allora, ciao Andrea, grazie per allegrarmi le giornate, specialmente in questo mio periodo. Siete fantastici, mi spiace di non poter venire in teatro. Spaccate, grazie. Allora, non so che periodo stai attraversando, ma sicuramente è un periodo brutto, non bello, no? Vabbè, Ugo annuisce con la testa, come dire, anch'io, da quando sono nato, attraverso questo periodo. Lui è salito sull'autobus della sfiga, non è ancora sceso, cioè non è l'autobus della sfiga. Entri, il controllore viene e dice, allora mi dica le sue sfighe, e tu gli racconti le tue, certo, sfighe. Papà, allora puoi stare, non c'è problema. Aspetta che mi stanno chiamando. Aspetta. Pronto?
2: Buongiorno, che tavolo.
0: Buongiorno, come sta?
2: La frase del giorno.
0: Sì, sentiamo.
2: La vita è questa.
0: Sì.
2: Niente è facile e nulla è impossibile. Buongiorno Catavolo,
0: buongiorno
2: Ugo, buona giornata.
0: Grazie, anche a lei, arrivederci.
1: Ma questa era streminzita. Era streminzita questa.
0: Streminzita, però il senso, il vero senso della vita è questo.
1: Esatto.
0: Ripetila.
1: Niente facile, niente indistruttibile.
0: No, è un'altra.
1: Questa è mia.
0: Questa è un'altra. Non ti ricordi la cosa che ha detto?
1: Niente facile e niente, poi c'è un pezzo dopo.
0: È impossibile.
1: È impossibile, certo.
0: Nel senso che...
1: Cioè niente è facile, però niente è impossibile. Se ti ci metti, riesci a raggiungere qualsiasi tipo di risultato.
0: Sì, no, l'hai anche tradotta, insomma.
1: No,
0: bravo.
1: Questa non è mia e viene da Ritorno al Futuro. Ah, è una frase.
0: Ok, possiamo andare avanti adesso. Ma noi non capisco se scateniamo degli ascoltatori. Pronto?
3: Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Non accettare.
0: Aspetta, devi spegnere la radio, se no fischia, capito? Ecco, vai.
3: Non accettare sogni da disconosciuti. Ma non è. Potresti rimanere male.
0: Ah, ciao, grazie.
1: Ma veramente, ma non è così.
0: Ma sono le frasi. Questa è la frase quella di Temu. Cioè, non, non è così la frase.
1: Non accettare caramelle.
0: Ah, caramelle. Meglio non accettare sogni dagli sconosciuti. Però anche questo non è male. Metti che vai al bar e dici, ho fatto un sogno. No, non lo posso accettare. Non lo posso accettare perché non, la mamma ha detto di non accettare i sogni degli sconosciuti. Ho fatto un sogno erotico. Raccontamelo. Tutti che ci chiamano stamattina, pronto.
4: Pronto, Andrea.
0: Che è successo?
4: Non dire gatto se non ce l'hai mai fatto.
0: No, ok, vabbè. Se andiamo avanti, vabbè, così adesso, se andiamo avanti così, ragazzi, finché la barca va lasciala andare. Mamma. Ma Achille non c'è? Oggi non c'è. Oggi ho portato un bollitore, lo metto al posto suo.
1: Bollitore.
0: E basta, non è, e siamo a posto. Catavolo, ci vuole Civonnu Upinullo. Ipinil. Non so che lingua sia.
1: Forse è siciliano, credo.
0: E che vuol dire Pinil?
1: Non lo so, dall'assonanza sembrava Pinildu, Pluldu, cioè sembra siciliano.
0: Ma l'ho letto io in siciliano, ma posso leggerlo. Oh, Maria Marazza, ci vorrebbero i Pinilli. Cioè, sembra toscano. E che vuol dire? No, non vuol dire niente. Non... Vabbè, andiamo avanti. Traducete, per favore. Ma il Mazzapigul è ancora. Non è ancora arrivato? Il Mazzapigul.
1: È Achille.
0: È Achille. Chi è il Mazzapigul?
1: Non ho idea.
0: Ma non sai niente, veramente.
1: Che tu lo sai,
0: certo.
1: E che cos'è?
0: Ammazza cani.
1: L'ammazza pigul.
0: Il pigul.
1: Ma che cane?
0: Non è una razza di cane. Il pigul.
1: Non è una razza.
0: Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, Andrea, ma dov'è Achille? A quando non si sente parlare sembra quasi che manchi qualcosa. Addirittura manca il balbettio. Cadavolo, meno male che non c'è Achille. Ma decidetevi allora. Dai, allora siete veramente pessimi, come si dice? Non,
1: certo.
0: Non si fanno queste cose. Poverino, lui ci mette tutto l'impegno possibile e immaginabile. Catavolo, scritto Andrea Catavolo Show sulla Sub. ho scritto tutto il tuo affangulo, torno domani che oggi il mare è mosso. No, vabbè, dai, ragazzi.
1: Questa è bella.
5: Andrea,
1: questa è bella.
5: Su Studio Più.
0: Ma capita anche cosa, dai.

0: cazzo sta canzone, cioè non vabbè. Cosa bevono in più, no, di più gli italiani? Caffè, birra, vino, non ho capito, ragazzi.
1: È un sondaggio.
0: Ah, cosa bevono di più gli italiani? Caffè, birra o vino? Secondo me le palle del governo, cioè non secondo me bevono più le palle del governo che dei vari governi, se no diventiamo, come si dice, schierati, no? Quando uno dice se c'è un governo di destra, c'è uno di sinistra, i governi, le palle, le panzane dei governi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Cazzavolo! Allora, non commenti mai le mie foto, non si aprono. Alcune foto si aprono, altre non si aprono. Come mai non si aprono?
1: È a sorpresa.
0: E mo mettiamo una maniglia, vediamo. Non... Quando manca Achille sembrate anche normali. No, non dire così, bravo, dai. Adesso voi vi schierate tutti contro Achille. No, alcuni sono pro e altri sono contro. Un po' come allo scontro, no?
1: Che scontro cosa?
0: Gli scontri in generale. Non...
1: Scontri?
0: Quando vai agli scontri.
1: Ma dove?
0: Scusa. In generale, così.
1: Quali scontri?
0: Vai con i detti. La vita è come la scaletta di un bollaio, corta e piena di Ugo. Hai ragione. Andrea tira più un pelo di canguro che un carro di buoi. Vabbè, andiamo avanti, basta ragazzi, non è... Cadavolo, perché non commenti ancora? Mamma. Non si apre, io ho provato, schiaccio, ma non si apre niente, non si apre.
1: Ma c'è il simbolo rosa vicino?
0: Rosa?
1: C'è un simbolo.
0: Mo, salutiamo Rosa. Ugo!
1: Oi, mamma.
0: Sono Rosa.
1: Ciao, mamma.
0: Ma ti vedo sciupato.
1: Insomma.
0: Ma mammi, ma non mangi?
1: No, mangio.
0: E fatti 7-8 kg di trenet.
1: I trenet?
0: Ma ci dai, mossa. Ma ti ho fatto un sughetto fatto.
1: Certo.
0: Allora, mi hanno mandato una coppia, è stata a Santo Domingo 5 anni fa, quando praticamente in viaggio di nozze, quando si sono sposati ed erano belli, asciutti, magri, figli, tutto quanto. Sono tornati 5 anni dopo, lei praticamente è in dolce attesa, quindi è incinta. Lui è in attesa del dolce, perché è proprio... è gigantesco, proprio non... è lievitato, non... non lo so, mangia pane e lievito, non so.
1: Lievito.
0: Comunque la battuta è di Marchetti, che salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Francesco Marchetti.
1: Ma chi è?
0: Lascia stare. Non sai le cose, non... Cadavolo, ti ho mandato la gomma BR40. Ah, della Pellican.
1: Ah, mamma mia.
0: Perché prima ho detto sei un BR40.
1: Adesso ho associato.
0: Che cosa?
1: Hai detto la gomma, ora mi ricordo.
0: Che gomma?
1: La gomma, quella che si usava a scuola, Andrea.
0: Ah, quella da masticare?
1: No.
0: Quella da cancellare, quella rossa e blu, no?
1: Marrone e blu.
0: Ma era rosso, più rosso che
1: più
0: marrone.
1: Rosso,
0: eh sì, ma non sa le cose, ragazzi. Ma perché non sa le cose? Quale marrone? Ma pure dal tonico sei.
1: No, io dal tonico.
0: Hai detto marrone.
1: Io non bevo tonico.
0: No, non cominciare, che oggi non c'è neanche lo scemolo del villaggio, non possiamo andare avanti. È vero, allora, la gomma DR40, Pellican, chi ce l'ha avuta, insomma, i giovani non sanno di cosa stiamo parlando, però è un pezzo storico. La parte rossa, tendente al marrone, come dice Ugo, era un rosso sbiadito. La parte rossa era un po' più lunga perché cancellava veramente. La parte blu era più piccola perché quella era talmente dura che cancellava proprio le giornate, Cioè, io con quella ci ho cancellato il filmino del matrimonio. Cioè, veramente... la roba era terribile. Bucava il foglio. Vabbè, bei ricordi, ragazzi. Vi ho sbloccato un ricordino. Cadavolo, io te la porto alla serata del 5 giugno. Ma è dove?
1: A Bellaria, Andrea.
0: A Bellaria.
1: Ho tanta voglia di andare a Cadavolo.
0: Perché è un pezzo degli anni 80.
1: Esatto.
0: 70-80 questo, no?
1: Sì, sì.
0: O anche 90. Non lo so, non...
1: Vabbè,
0: gli anni sono quelli, insomma. Noi parliamo di anni 70, 80, 90, 2000, 2005, 2020. Pensa nel 2038, nel 2050, tu non ci sarai più, vabbè,
1: manco
0: non...
1: tu
0: sì, manco io.
1: Secondo te?
0: Nel 50,
1: nel 2050,
0: fra 25 e 24 anni. anni.
1: E quando vuoi cambiare?
0: Ma si sciamo veramente, scusa.
1: Ma quando vuoi cambiare?
0: Tu no, tu fra 4 anni muori.
1: Ancora?
0: Ma sei sicuro?
1: Scusa.
0: Te lo vuoi segnare? Segnatelo.
1: No.
0: Pensa se muoio prima io, madò. Questo me la sta tirando, me la sta.
1: Oh.
0: Vabbè, comunque, cadavolo, le mei gozar che tosar. Non ho capito. Ah, un altro detto questo.
1: Sarà bresciano, boh.
0: Le mei gozar che tosar. Ah, gozar. Non lo, diteci però la provenienza, altrimenti non ne usciamo, non ne usciamo. Allora, sì, il 5 giugno siamo a Bellaria. Il 20, allora, questo venerdì siamo a Brescia e vi aspettiamo al teatro di Brescia. È tutto pieno, però chiamate sempre, magari qualche posto si libera. E lo stesso vale per Bellaria. Siamo il 5 di giugno a Bellaria, che è non questo venerdì, ma l'altro. L'altro venerdì siamo a Bellaria. Vi aspettiamo a Bellaria. Per avere info e magari per prenotare il posticino a teatro a venirci a vedere, dovete chiamare Ugo Palmisano
1: 389 83 34 82 5.
0: Che bravo che sei! Lo vuoi dire a denti stretti, per favore? Grazie.
1: 389 83 34 82 5.
0: Ma una curiosità, quando stringi i denti, no, perché non c'ho ancora la dentiera io. Cioè, senti che spingono verso l'alto?
1: No, non senti nulla.
0: Ah,
1: fanno,
0: non senti
1: fanno
0: nulla.
1: Parte ormai non fai, non ci fai manco più.
0: Non ci fai più caso. No, quindi puoi masticare le cose.
1: Secondo te non mangio io.
0: Che ne so, il chewing gum lo puoi mangiare?
1: No, perché non mi piace, però potrei mangiare.
0: Le Morositas, quelle caramelle così. Non siamo. Non è...
1: Esatto, tutto.
0: Perché si può staccare, no?
1: No,
0: cioè,
1: no. Vabbè, ma che sei rimasto agli anni della pietra?
0: Ma che ne so, non.
1: No. Tranne il torrone è troppo
0: il torrone
1: duro,
0: è
1: quello, ma anche tu.
0: Ah, perché il torrone si può spaccare addirittura.
1: È durissimo il torrone.
0: Ah, è duro, va bene, c'è anche quello molle. C'è anche quello molle, no?
1: Ma quello, ma anche tu.
0: Ah, perché il torrone si può spaccare addirittura.
1: È durissimo il torrone.
0: Ah, è duro, va bene, c'è anche quello molle. C'è anche quello molle, no?
1: Ma quale molle?
0: Vabbè, dopo i 60.

0: Ragazzi, finché il salame è buono, il prosciutto non si comincia, eh?
1: Ma che cos'è?
0: Non te la ricordi sta frase?
1: Questa no.
0: Ma che infanzia brutta che hai avuto?
1: Ma che cinese varie. Era un'era diversa.
0: Ma qual era?
1: La tua era.
0: Le nonne dicevano questo. Tu apri il frigo, Andrea, finché il salame è buono, il prosciutto non si comincia, ok? Erano le affettate, no?
1: Le affettate.
0: C'erano. Pensa che nel frigorifero di mia nonna non c'erano i ripiani. I ripiani erano fatti di prosciutto, di cotto, di salame. C'erano. Ma dov'è Mr. Flacchia? Luisa, non lo so, si è perso per strada, forse, non so. Ma Isabella Palmisano è parente di Ugo?
1: No, magari.
0: In che senso magari?
1: È un atleta, credo.
0: Ma Isabella. Quale? Lavora in un'altra radio.
1: Ah, Isabella di, lo possiamo dire, di M2O?
0: Ma certo, lo puoi dire, che è una parolaccia.
1: Non siamo parenti.
0: Non sono parenti, anche se la fanno lo stesso mestiere. Quella fa, lavora in radio. Lui le ruba le radio.
1: Io le rubo.
0: Andiamo avanti. Ma Ugo è stato il tuo testimone di nozze? Io non capisco perché questo, tutti i giorni mi scrive sta frase. No, ma ci mancherebbe,
1: non sono stato testimone, ma sono stato al suo matrimonio, sì. Sono stato al tuo matrimonio.
0: Purtroppo c'è stato, purtroppo. non ha detto niente. Se la banana è buona, la scimmia torna sempre, ricordatelo.
1: Ma che hai detto?
0: Ah, beh, lascia stare. No. Se la banana è buona, la scimmia torna sempre. No. Tu segnatelo.
1: Andrea, c'è la pubblicità.
0: L'ho letto in un autogrill, nel bagno dell'autogrill.
1: Ma quale autogrill?
0: Sì, nel bagno dell'autogrill l'ho letto. Se la banana è buona, la scimmia torna sempre. Vabbè, ma non sì, perché non la capisci.
1: Non
0: è... Ma lascia stare! Non ti arrampicare, vieni
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Allora, lo vedete così, un po' abbattuto, un po' vestito anche male.
1: Ma che vestito male?
0: Vabbè, scusa. Insomma, sei vestito male.
1: Ma chi è? Ma tutti usano il bermuda e la maglia a maniche corte, cioè non è che sono...
0: Ma infatti, c'è gente che se li merita, c'è gente che non se li merita. Cioè, non è che tutti si possono vestire uguali. C'è gente che si può mettere la maglietta e il bermuda e c'è gente che si mette maglietta e bermuda. Sono due cose diverse.
1: Come devo andare girando? Col capote? Che devo andare girando?
0: No, con qualcosa di più consono, diciamo, alla tua, tua apparenza.
1: Tipo?
0: È tipo, che ne so, un mantello.
1: Immagini.
0: Un bel mantellone, un poncio, sai? Prendi un lenzuolo, fai un buco e te lo infili. E fatti il poncio.
1: Il poncio.
0: Qualcosa di flufflu, di leggero, di seta, di cose così.
1: Sì, la calabina.
0: No, così. Si è presente quando fa caldo, no? Fa caldo. E tu vedi vedi un maglione di lana, sai quella lana tutta pesante, no? Quando vedi un maglione di lana seduto su una sedia.
1: Seduto.
0: Ti viene caldo solo a guardarlo.
1: Beh.
0: Ecco, quando uno ti vede a te, gli viene caldo solo a guardarti.
1: Ma
0: non lo so, sei...
1: Scusa.
0: Sei come infeltrito, capito? Sei decolorato, non si capisce come sei, non si capisce. Altri che mi stanno cercando. Pronto? Pronto?
2: Ugo, bisogna mettergli il mantello, così lo chiamiamo il Conte Ugo.
0: Ah, il mantello! Perché così ti chiamano il Conte Ugo.
1: Certo.
0: Il Conte Ugolino. Ugolino era quello che si mangiava il bambino, no?
1: Si mangiava le teste dei figli.
0: Sì. Le teste dei figli. Un figlio, cioè. Che...
1: Non mi ricordo, era nella torre in alto.
0: Quale torre in alto?
1: E non lo sai, se non sai la storia.
0: Ma neanche tu la sai. Ma che c'è, 7-8 figli? Ma uno ce n'aveva.
1: C'era uno solo.
0: Che ne so, andiamo a cercare. Conte Ugolino.
1: Chissà che era nel girone.
0: Possiamo andare avanti? Posso cercare o vuoi continuare
1: Mentre cerchi, io mi ricordo le lezioni di storia.
0: Conte, fammi scrivere. Aspetta, mi stanno cercando però adesso.
1: Ma chi?
0: Non lo so, sarà la neuro. Pronto?
3: Pronto, Andrea? Vorrei chiedere un'informazione a Ugo.
0: Sì,
1: dimmi.
3: Lui che è un esperto, che lo usa tutte le mattine. Ma il sondino, da quale parte si deve infilarsi?
0: Il sondino?
3: Quale parte è? Sotto o sopra?
0: Sotto o sopra, Ugo?
1: Dipende dove hai male.
0: Dove hai male, capito?
3: Ah, ok, grazie mille.
0: Ciao. Che hai detto?
1: Non mi ricordo, cioè, dipende quale sondino. Se serve per davanti, va nel...
0: Possiamo andare avanti?
1: Me l'ha chiesto!
0: Non lo so, vabbè, ma non.
1: Cerca Ugolino.
0: Conte Ugolino, Ugolone scritto. È uscito. Conte Ugolino, quanti figli? Mi è uscita la scritta, vai a scuola, catavolo. Conte, non riesco a leggere. Ugolino, quanti figli? Quanti figli? Quanti figli? Si è mangiato.
1: Ma che si è mangiato?
0: Il conte Ugolino della Gherardesca, nel celebre episodio dantesco della torre della
1: nome, la torre, non mi ricordo non il nome.
0: Niente,
1: la torre c'era
0: della muda l'inferno si fece rinchiudere insieme a 4 giovani, 2 figli effettivi, Gaddo e Ugoccione. Gatto e Ugoccione.
1: Sono 2 figli allora.
0: Sono quelli che sono cascati con l'aereo, no?
1: Ma chi?
0: Quelli. Ugoccione. E mamma. Andiamo avanti. E 2 nipoti, Anselmuccio e Nino. Nino.
1: Sono piloti di Formula 1.
0: Anselmuccio e Nino. Detto anche Brigata.
1: Brigata.
0: Certo. Vabbè, come sappiamo. Ma quanti ne ha mangiati? Non c'è scritto. Andiamo avanti. Uno li fa e poi se li mangia.
1: Certo.
0: Come la fase, no? Classica della mamma. Come ti ho fatto? Ti distruggo. Certo. Lui ha detto: come vi ho fatto? Mi mangio. Andiamo. Catavolo, fai sentire per favore.
1: Cosa?
0: Non si capisce. Ugo Boss. No, Ugo Spongiball. Ugo Spongiball. In effetti sembra un po' Spongiball. Andrea, vengo io al posto di Achille. Ciao, vieni. Qualsiasi persona va bene. Noi accettiamo qualsiasi persona. Pronto? No!
1: Tocca a te,
0: tocca a me. E vabbè. Ringraziamo. Un saluto da Dennis Linderista. Ah, vabbè, adesso volete sbeffeggiarmi perché io sono juventino, ma chi se ne frega? Non, a me non me ne frega niente. Già sapevo che avremmo fatto schifo. Non è che non avevo questi, diciamo, questi queste aspirazioni alte, queste, certo, prospettive. Andiamo avanti. Il verme di Leno è arrivato? No, ancora non è arrivato. Andrea, è meglio avere il sederge. Andiamo avanti. Allora, la prima canzone è il top, per il resto andate a tirare, andate a tirare, andata a tirare su le patate.
1: Perché?
0: Perché le patate sono sotto la terra.
1: Sono sotto terra.
0: E si tirano su, si tirano.
1: Si sbucano.
0: Ma che sbucano?
1: Scusa, sbucano dalla terra.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Non hai visto il film, quello lì, l'ultimo marziano, quello con che coltiva le patate con gli escrementi?
0: Ma che stai dicendo?
1: La patata, tu metti il germo prima.
0: Il germo, metti il germo.
1: Il germoglio.
0: E non c'è Achille, c'è lui oggi. Ragazzi, metti uno scemo ci deve essere.
1: Metti il germoglio nella terra, lo annaffi.
0: Chiudi le porte, non lo fare entrare Achille. Oggi non lo faccio entrare, ve lo giuro, lo faccio per voi, lo tengo fuori.
1: Ma non c'è oggi.
0: No, no, ma io lo tengo fuori. No, no, vieni, vieni, ma io lo chiudo il cancello. Chiudo il cancello. Andrea, tira più, andiamo avanti con sti carri, basta con sti carri di carnevale. Lo vedrei bene col vestito di Soralella. Ciao Cri, ha ragione, ha ragione. Tu vestito da Soralella. No, non è male. Vabbè, dimmi.
1: Stavo dicendo, la patata, Andrea, tu la metti il germoglio nella terra, poi lo annaffi e viene fuori prima la piantina e poi vengono fuori le patate, Andrea.
0: Vabbè ragazzi, non lo sa, non
1: e l'ho visto.
0: Non fare il contadino che non sei. Contadino. Andiamo avanti, non far sapere al contadino quando sono buone le pere col formaggio.
1: Ma vabbè, un po' al contrario.
0: Vabbè, che poi sto detto, io non l'ho mai capito. Cosa vuol dire?
1: Non far al contadino.
0: Non la devi ripetere. No, cosa vuol dire?
1: No, se non la metto nell'ordine giusto.
0: Giusto, non ce la fai a
1: al contadino, non far
0: 4
1: sapere.
0: Per 4. 3 14
1: 4 per 4
0: lo sto distraendo, no?
1: 4 per 4 è la panda.
0: Dai, andiamo avanti, basta batterti, sarai tu me fatto, sarai, dimmi, livido, dimmi.
1: Allora, al
0: contrario, mandalo via, che rimango da solo, rimango.
1: Allora, non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, perché siccome è una cosa buona, siccome è una cosa buona, magari sì, il contadino ne approfitta e mette i prezzi più alti del formaggio, no? Perché siccome il formaggio ha un certo tipo di prezzo,
0: sì,
1: se invece poi c'ha anche le pere il contadino, quindi ha due robe dove può guadagnare tanto,
0: sì,
1: alza i prezzi di tutte e due le robe. Poi la gente, quando va al banchetto, dice: com'è, le pere stavano a 2 ieri e mo me le messi a 6. E fatto, però non hai assaggiato il formaggio con le pere. E allora aumento pure il formaggio.
0: Mo faccio un momentino.
1: E allora se vanno alla fine, chiama la nonna, quello, nonna, vieni al banchetto, che questo se ne sta approfittando. Arriva la nonna, fa: oh, a quando le tiene le pere le formaggi? A 10 euro. E allora, mo, si ci trick, vi ci dobbiamo fare. Questo è un film.
0: È un film, hai fatto un film. Però può avere un senso, no? Un po' come la benzina e il gasolio, no?
1: Bravo.
0: Se la benzina arriva, il gasolio supera. Poi arriva, supera. Sono tutti e due alti, no? Alla fine non. È giusto, è il ragionamento del marketing, questo.
1: È
0: come il detto: fino a quando rimedi la lana, non comprare la pecora. Cioè, non, cioè, finché rimedi la lana, che la compri a fare la pecora? Cioè, non,
1: certo,
0: non ha senso, no?
1: Certo.
0: Quando non rimedi più lana, ti devi comprare la pecora per forza. Se no fai la via di Ugo.
4: Andrea,
0: tavolo
4: show su Studio Più.

Allora, questa è una canzone bellissima e vorrei dedicare questa canzone a tutte le persone che sono a Ibiza che ci stanno ascoltando, perché l'Andrea Cadavolo Show va in onda anche a Ibiza, ah! In particolare Sara e suo

0: sciacadavolo in pizza. Ho sentito la voce.
1: Svegliamo Tozzo, Andrea.
0: Ma perché hai pizza?
1: E hai pizza 2 settimane.
0: Allora, siccome io e Tozzo siamo la stessa cosa praticamente, siamo pane, pane, vino e vino. Come si dice?
1: Pane al pane, vino al vino.
0: Come se rimedi la lana, non ti compare la pecora, no? La stessa cosa, no?
1: La pecora.
0: Vabbè, l'ho stesso detto, no? Come l'altro, come le pere, che poi quelle del formaggio, le pere sono quelle della moglie del contadino.
1: Ma chi?
0: Eh sì, vabbè, lui la edulcorata, ma è quello,
1: non è vero.
0: Che poi non è, il vero detto è alla sposina non far sapere quanto è dolce. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Non ci fermiamo in cose che non sono del nostro
1: corpo.
0: E basta, non. Momento almanacco, manca il santo del giorno. Oggi è San Giacomo.
1: Chi?
0: Il cadavere, c'è una femminista che subito ha scritto, no? Perché ho detto: se rimedi la lana, non compra la pecora. Giustamente lei ha scritto: funziona anche al contrario. Se hai il salame, non serve comprare il maiale. Ha ragione, certo, ha ragione. Certo. La girata, insomma. Non... cadavolo, io ti ascolto. No, i complimenti no, che non ci meritiamo. Non va proprio. Come la Juve e il Milan che non possono andare in Champions, che non vanno in Champions perché si meritano di andare in un'altra competizione. Più scarsa, noi siamo uguali, non ci fate i complimenti. Mi hanno sbloccato un altro ricordo dopo la gomma Pelican. Mi hanno mandato la cavallina. Te la ricordi la cavallina?
1: La facevo io, Andrea.
0: Che cosa facevi tu?
1: È quella dove c'era la pedana elastica, saltavi, sì, andavi sulla cavallina e poi andavi dall'altra parte.
0: E tu saltavi la cavallina?
1: Ma io ero
0: atleta. Ecco perché, ecco perché non c'ha figli.
1: Aspetta,
0: adesso capito che non c'hai figli. Perché tutti quelli che saltavano la cavallina non hanno figli, non ho mai avuto figli vita loro. Cioè non, essendo la saltavi, 7-8 figli. Maestra, non la voglio saltare, vorrei avere 7-8 figli. Mamma ragazzi, che bello, il cuoio marrone.
1: Il cuoio marrone con le
0: con la pelle del vitello, quello era fatto.
1: È vero.
0: No, c'era quella con le maniglie, quella senza maniglie. Quale maniglie?
1: Quella con le maniglie era per fare le evoluzioni, sai,
0: sì,
1: che
0: non c'entra niente. Io ti voglio vedere sopra lì con le maniglie. Cioè,
1: no,
0: che fai
1: quella.
0: Passare le gambe. Arriva il Karate Kid, arriva. Ma fa un piacere.
2: Su Studio Più.

0: Ma vanno bene anche altri tipi di cioccolata, ragazzi. Non c'è problema. Vabbè, non mi segue, non li capisco perché non mi segue.
1: Ho capito, baci a bracci, io do il cioccolatino e altro tipo di cioccolatini. È quello volevi dire.
0: Ma non capisco niente, cadavolo!
1: Oh, ti ho capito!
0: Perché si distrae? Aspetta. Pronto? Pronto?
2: Ciao Andrea.
0: Che è successo?
2: Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Allora, ricordati una cosa, sì. Che l'acetone toglie lo smalto dalle unghie, però leggendolo il contrario ti risolve tanti problemi della vita. Un abbraccio.
0: Abbraccio, grazie. E adesso ci ha lasciato col dilemma.
1: E no, dobbiamo capire come che acetone al contrario com'è.
0: L'acetone, fammela scrivere la frase. L'acetone, tu non servi veramente a niente.
1: L'acetone l'ho già scritto, io aspetta che leggo.
0: Cancella lo smalto dalle unghie.
1: Io ce l'ho, sono arrivato.
0: Vabbè, sto facendo tutta la fatica. Devo parlare, devo scrivere, lui ce l'ha.
1: No, l'ho scritto, al contrario.
0: E lo stavo scrivendo io.
1: Leggi.
0: Ma dillo te allora.
1: Acetone, al contrario, è enoteca.
0: Enoteca.
1: Enoteca, perché ti dai al vino e finì e passano tutti i problemi.
0: Ah, io pensavo tutta la frase.
1: Ma che tutta la frase?
0: Tutta la frase, scusa. Madonna, che difficile. Vabbè, l'enoteca. Sì, l'acetone al contrario. Ah no, io pensavo tutta la frase.
1: È la miseria.
0: Ma perché
1: tutta la frase.
0: Cadavolo, ho visto una gnocca domenica e mi è venuta la faccia strana. Vabbè, la faccia patatonico, no? Quando c'hai la faccia patatonica, quando vedi una che magari sei in compagnia della fidanzata, della moglie, no? E lei dice: ma che faccia c'hai? Niente, non lei lo sa che hai visto il sedere di una che è passata. Dice: ma c'hai quella faccia là, c'hai? Che faccia? Patatonica. Sei patatonico, sei. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Chi è che non ha preso un cazziatore dalla moglie o dalla fidanzata perché ha visto un sedere? È un attimo, ti distrai un attimo, perché l'uomo sa che quando va in giro con la fidanzata, con la moglie, non si deve distrarre. Cioè, l'occhio deve essere puntato sempre su di lei, sempre puntato, mani sul carrello e via, andare dritto come i cavalli, come i paraocchi. Se magari ti distrai un attimo perché lei va avanti, lei è convinta che tu non guardi nessuno, cioè lei sa che tu guarderai il primo sedere che passa, allora cosa ti vuole mettere alla prova? Allora fa due passi avanti a te, tu rimani dietro come nella maratona, che sei ultimo, dici: non mi vede nessuno, posso bere, posso rubare la borraccia, posso legarmi una scarpa, faccio finta, sei ultimo, dice, allora passa una col sedere, ti giri, lei di scatto allo stesso momento gira la sua testa di 180 gradi e ti vede e tu sei, c'ha la faccia patatonica e dici: no, ma sei veramente uno schifo. E se rigira la testa, si sente anche lei, si rimette a bolla e va avanti, e tu rimani 7-8 passi dietro e sai che prenderai dei cazzatoni e non la prenderai soprattutto per mesi.
3: Andrea
4: Cattavolo
3: Show su Studio Più.
5: Spot.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
2: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
1: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre e la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie. Gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori. Ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
3: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al 5° contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: arrivati. Io cavolo, ma Ugo non lo fa più. Ugo Lamento Show. Ma come mai non lo fai?
1: Come no? L'ho fatto stamattina.
0: Ah, l'hai fatto stamattina?
1: Sono poche robe perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
0: Ah.
1: Si sono lamentati, Andrea, del caldo.
0: Del caldo. Hai dato consigli?
1: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldo. Approfittatemi, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei 6. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini. Insomma,
0: senza ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
1: I miei funzionano perfettamente.
0: No, magari che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
1: Ma quale
0: dentro?
1: Odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
0: Ma no, dire che. Mi far dire parole.
1: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
0: Allora,
1: lo sai.
0: Ma lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
1: Ma non gira
0: 500, sembra un po' sa cenere, sembra.
1: Tu vai a vedere
0: tu
1: i macchina.
0: Stacca il piantone sotto la banana, la padana, la scalata, sembra un po' sa cenere.
1: Cos'hai la banana?
0: Come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto,
1: sì.
0: No? E la giri. Sembra un po' sa cenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette. I sigari, capito? Come un po' sa cenere degli anni. Di quegli anni lì. Andiamo avanti, ragazzi. Aspetta, che mi stanno chiamando. Ma stamattina è un continuo, come mai? Pronto? Pronto?
2: Andrea?
0: Sì.
2: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
0: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani.
1: Ma chi?
0: Lui li investe e li mette in macchina. Ma lasciamo stare, dai. Catavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
1: Sì, è un altro detto questo.
0: Che detto è?
1: Quello che hai detto prima.
0: E ripetilo.
1: E sono pienamente d'accordo.
0: ma non si ricorda niente.
1: No, la paranoia.
0: Ma stai sentendo un'altra radio? Stai sentendo?
1: Ma no, scusa, perché se.
0: E che fai? Non mi senti? Non mi ascolti?
1: È troppo veloce. Cioè, hai detto troppo veloce.
0: Se lo superi facilmente.
1: È una paranoia.
0: Che fai? Adesso intervieni.
1: No, è perché
0: ho visto. Manca un pezzo.
1: No.
0: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette. L'altro dice. Adesso lo leggo tutto. E poi lo ripeto, capito?
1: Vai.
0: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
1: E infatti, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
0: È un problema.
1: È giusto.
0: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica. Proprio non. Quello non riesci più a superarlo. È impossibile. Andiamo avanti. Catavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti, cos'è, no?
1: Esatto.
0: Che cos'è il sessismo?
1: E quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende.
0: In che senso ce l'hai?
1: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
0: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
1: Bravissimo.
0: Fammi un esempio.
1: Devo farlo davvero?
0: Che facciamo? Le frasi esempio, così, mezze frasi.
1: Per esempio, vedo uno grosso.
0: Tu sei donna?
1: Ma faccio la donna.
0: E beh, se vedi un uomo è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
1: Io vedo un uomo e dico mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
0: Non è sessismo, però non c'entra niente.
1: No, è
0: un esempio che non c'entra. Però è esempio.
1: Ce l'ho.
0: Ah, attenzione, vai, attenzione.
1: Ufficio. Siamo in ufficio.
0: Siete in ufficio.
1: Siamo in ufficio. Davanti al capo, io che sono donna e il mio collega maschio.
0: Maschio, sì.
1: In lizza per un ruolo da capo ufficio.
0: E tu sei inginocchiato. No, catavolo. E tu ti leghi i capelli. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio: sessismo.
1: E questo dove volevo arrivare?
0: Dove volevi arrivare?
1: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna o all'uomo?
0: E la donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è l'esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Catavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me bella. Cioè, e sono tutti e due maschi.
1: Ma cosa?
0: Cioè, la cosa è incredibile. La cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè, non.

0: È bella, è bella. Vabbè, allora. E manco una canzone si può a me.
1: Questa è Radio Studio Più. Stai ascoltando l'Andrea Catavolo Show. No lie.
0: No lie, vuol dire no bugie, no? Sì, giorno, giusto, giusto.
1: Che fa?
0: No, ma, no, no, ma no, non mi risponde.
2: No, no, non mi stavi guardando.
1: Ma che sei superstizioso, sei?
0: dai. Dov'è la signora Fletcher? È accanto a me, ragazzi, ma non la vedete la signora Fletcher? Di qualcosa.

0: beh, ci sono le votazioni per i sindaci.
1: Sì.
0: Eh beh, i consiglieri comunali.
1: Ma
0: sindaci.
1: Secondo te a chi le vota?
0: Ma no, cretino, vedi che sei cretino. Lui si è presentato. Come sindaco. Di Lino, sindaco di Lino. No, in un sacco di comuni si vota come per i sindaci, no? Per un sacco di città, dei comuni, pensa, non lo so, però non c'è andato nessuno a votare. Vabbè, c'erano 30 gradi ieri.
1: Certo.
0: A lago, mare, a montagna. In modo pare che uno va a votare, a perdere tempo lì nel mangolare condizionato. Cioè. Vabbè. Preferivo parlare di salame e andiamo avanti. Cadavolo, ma perché non mi fai questo favore e commenti quello che ti ho mandato? Allora, molto spesso, l'ho già detta questa cosa, molto spesso le cose che ci mandate non si aprono, purtroppo non si aprono. E che devo fare io? Non si aprono. Cadavolo, ti ho visto in bicicletta, eri tu? Ero io.
1: In bici?
0: In bici.
1: Ah.
0: Ho rispolverato la bicicletta.
1: Quella elettrica?
0: Quella
1: assistita.
0: Ma quale assistita?
1: Quella normale.
0: Normale, assistita. Che c'ho 40 anni, cioè sono giovane. Se tu vai da un anziano, l'anziano, la bici assistita, no, l'italiano classico anziano, quello di paese, non sa neanche cosa vuol dire assistita. Quello pedala, c'ha i polpacci e le gambe dure, toste, belle, muscolose e viaggia fum, fum, fum, fum, anche in salita. Tu lo vedi in piedi sulla sella, fum, fum, fum, fum, sulla bici. E poi c'è quello sfigato, il quarantenne sfigato, tipo Ugo, con la bicicletta assistita. Che non muove neanche i piedi, non si muove, le gambe sono dritte, ferme, immobili, così quella. Vabbè, comunque ho spolverato la bicicletta e sono salito per le montagne.
1: Quali montagne?
0: Per le montagne, sono andato in montagna.
1: Ma Sezzano non ci sono, vabbè, montagne.
0: No, vai verso Salò, ci sono le montagne, no, cretino. Vabbè, in salita, insomma.
1: E montagne. Tu sei uscito a Salò con la bicicletta.
0: Aspetta che... è arrivato Vincenzo. Allora, niente, salivo. A un certo punto, frana, leggevo, no, frana. Vabbè, vado avanti. Dopo un po', 2 chilometri, frana, altri 2 chilometri, frana. A un certo punto ho preso la bomboletta, ho scritto, e sì, bravo tu, ho scritto. E non ho capito, e ti demoralizzano, cioè non sono arrivato in vetta, cioè non, se mi scrive frana qua, figuriamoci in vetta che cavolo mi scrive, cioè non, avevo un po' di fiatone, però e sì, bravo tu, gli ho scritto.
1: Certo.
0: Va bene, allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, forse torniamo, non si sa, vediamo.
2: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Se sentite dei fischi è perché Ugo c'ha le cuffie alte.
1: Sì, vabbè.
0: Beh, vabbè, wow. È perché fa così. Abbas, sei sordo.
1: Allora, a parte che
0: allora, io mi ricordo che a Santo Domingo ti bruciavi le orecchie con i cannoli lì di carta, con i cose dove ci metti le castagne dentro.
1: Sapevo l'acqua dentro.
0: Come si chiamano quei cosi?
1: I coni.
0: Dove c'è i castagni, i fritt. E lui si bruciava, se li metteva le orecchie e poi gli dava fuoco. Come mai?
1: No,
0: aspetta,
1: perché...
0: Vince, che stai facendo, Vince? Si sei seduto?
2: Sto smontando. Scusa.
0: Non fa niente, non ti preoccupare. Sono abituato con Achille. Pensa, Achille, sono anni che glielo dico e fa sempre la stessa cosa. Te la prima volta, sei giustificato.
2: È abbastanza ben inclinato, dici. Io
0: sì,
2: lo tengo più dritto.
0: Si sente anche se te lo metti dietro, cioè non. Perché è panoramico, capito? Però lo vuoi vicino alla bocca, va bene.
2: Dimmi tu, non lo so.
0: Va benissimo. Come ti senti tu?
2: Non lo so.
0: È un po' grosso.
2: È un po' grosso. C'è un po' di soggezione.
0: Se vuoi ti metti quello più piccolo, se vuoi.
2: C'è un po' di soggezione questo microfono. C'ha un diametro 100.
0: Vabbè, non facciamo battute sessiste, ragazzi, perché altrimenti non ne usciamo. Allora, non vedo l'ora che sia venerdì per pestare Achille. Ah, per il teatro.
1: Esatto, perché siamo a Brescia.
0: Achille è fuggito con il camionista. Può essere. Allora, non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Perché mi facevo i coni nell'orecchio? Perché c'avevo l'acqua. Mi era entrata l'acqua nell'orecchio e non sentivo più. Cioè, quindi facevo i coni.
0: I coni.
1: Per far sciogliere poi l'acqua.
0: Sì, fatti i coni, capito?
3: Vabbè, siamo
0: grande. Poi è uscito un pesce rosso, andiamo avanti. Allora, parliamo di non solo clima. Ti vedo addormentato però stamattina.
3: Ma sai che c'è ragione.
0: Sei intiepidito. Come si dice?
3: Mi è rimasto un po' il coccolone del weekend addosso. Faceva caldo ieri, molto caldo. Sì. Allora un po' di relax.
0: Molti stanotte non hanno dormito. Il primo caldo, molti non hanno dormito.
3: Diciamo che soprattutto nei prossimi giorni sarà dura dormire. Perché chiamano un caldo in aumento, addirittura picchi record.
0: Vabbè, ma è estate, voglio dire, che io la volevi fredda, la volevi.
3: Estate bella calda.
0: Bella calda.
3: La vogliamo calda.
0: Come? No. Ti conosco, andiamo avanti.
3: Come il piacere.
0: È caldo.
3: Possiamo dire che il piacere è caldo.
0: Il piacere è caldo.
3: Tu pensa quando
0: c'era
3: entri...
0: anche il film, no?
3: Immagina
0: a
3: quando
0: lui
3: entri...
0: gli piace caldo.
3: Immagina la sala.
1: A qualcuno piace caldo.
0: A lui gli piace calda la stessa cosa.
3: Allora, prova a immaginare. Una bella cioccolata. Calda. Giusto?
0: Sì.
3: Una bella sauna calda, una jacuzzi.
0: Io mi fermerei qua, però mi fermerei qua. Non
3: massaggino.
0: Basta, vada.
3: Caldo.
0: L'olio.
3: Caldo.
0: Andiamo avanti. Certo che far sciogliere l'acqua ce ne vuole. Che vuol dire?
1: No, riferito a me, no. Quando ti entra l'acqua nell'orecchio è fastidiosissimo. Senti un movimento, senti più da un orecchio, è brutto.
0: Comunque una volta io l'ho visto veramente col cono all'orecchio. Sembrava la bomba di Maradona, sai? Sì.
3: No.
0: Sai quelle che fanno scoppiare lo stadio. Andiamo avanti. Bellissima. Sei bellissima, cadavolo. Sei bellissima. Grazie. Allora, Vincenzo, Vincenzo, stamattina eri intronato, cioè non posso
3: non
0: dire
3: è vero, ti sto aiutando a supportare il programma.
0: Sto
3: guardando, vedi.
0: Ok.
3: Vedi che già scrivono, se a Ravenna andiamo. A Ravenna ci sono i soldi, certo che andiamo a Ravenna.
0: Non abbiamo ancora messo il jingle. Vuoi andare a Ravenna?
3: No, un po' lontanuccia, fuori zona, amico mio, ti ringrazio.
0: Ma sai che io e te non siamo mai andati a fare un weekend?
3: Dobbiamo andare.
0: Ma stiamo sempre a lavorare.
3: Poi tu fai le serate, gli eventi.
0: Ma basta. Che sembri gatto Silvestro.
3: Sono appena sceso dal capannone. Io sto sempre a lavorare.
0: Prendiamo la macchinaccia che hai.
3: Dai.
0: E ce l'andiamo, che ne so.
3: Sono d'accordo.
0: Ne so,
3: a Ravenna.
0: A Riccione, Ravenna.
3: A Ravenna, in Riviera.
0: Anche a Jesolo, va bene. Mi accontento.
3: Facciamo catavolo.
0: Perché è meglio andare in posti.
3: E vaccaro in tour.
0: Bisogna andare in posti, diciamo. Ci presentiamo con un macchinone esagerato.
3: Okay.
0: Tutti pettinati, lavati e stirati. E andiamo in un paesino proprio che non caga nessuno. Non andiamo a Riccione, andiamo in un paesino proprio piccolino sul mare che proprio
3: non ci conosce nessuno,
0: neanche quel paese. Tu ti presenti là, sei come un principe di Bel-Air, sei la mosca bianca.
3: Certo.
0: Se tu vai, ne so, Milano Marittima, dove ti presenti? Tutti quei macchinoni, le cose. Vai a Porto Cervo, sei un povero.
3: Siamo poveri.
0: O arrivi lì con l'elicottero, col jet che atterra su
3: mega yacht, se no hai ragione.
0: allora bisogna andare nei paesi piccoli.
2: Sono d'accordo.
0: Riscopriamo i paesi piccoli. Vuoi colpire? Vai in un paese piccolo.
1: Vuoi colpire.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, chiedo scusa Andrea, vorrei fare i complimenti a Vincenzo perché ho visto una storia ieri. Lui, i suoi collaboratori, li tratta benissimo. Ieri gli ha invitato uno in barca a fare colazione. Cioè, cosa vuoi di più dalla vita?
3: Il nostro Emerick, che tu conosci benissimo.
0: Emerick
3: è uno che merita, dai.
0: È merita.
3: Ma no, ma devo essere sincero.
0: Ma l'hai portato in barca con la fidanzata? No, lascia che ti spieghi. L'hai portato in barca per la fidanzata?
3: Lascia che ti spieghi. Io ero lì dal mattino presto, sì, perché la barca se la godono gli ospiti. Se tu hai una barca devi andare a pulirla, metterla a posto, certo, ti fai un paiolo.
0: Certo. Ma tu la pulisci? No.
3: Certo che la pulisco.
0: Ah, tu la pulisci?
3: Sì, con tanto.
0: Ma tu con la spugnetta?
3: Piano,
0: non veramente. Non dire cavolo.
3: Non ci sono grandi servizi in quel mondo lì, Se vuoi andare in barca, ragazzi, tu te la pulisci.
0: Te la pulisci. Quindi tu la domenica la passi lì a pulire la barca?
3: No, la passo lì, però la prima ora e mezza è abbastanza critica, devi pulirla.
0: Okay,
3: lui smontava dal turno di notte.
0: Lui
3: perché Emerick è capo soccorritore della Croce Bianca. E quindi devi sapere che il nostro Emerick fa anche.
0: Che fa l'elettricista, ma è anche.
3: È volontario.
0: Bravo.
3: Porta in giro le ambulanze.
0: Ecco perché viene sempre da me allora.
3: Bravissimo.
0: Ha capito che ho bisogno.
3: E quindi, carino, sai cosa è successo, Ugo? Ha smontato lui dalla notte, ha preso le brioche.
0: Sì.
3: È venuto lui a offrirmi la colazione.
0: Ah,
3: pensava che fossi in ditta. Ho detto: no, guarda, sono già andato via dall'azienda.
0: Sono
3: qua.
0: In barca.
3: E allora è venuto da
0: che
3: me.
0: Che fai? La pulisco.
3: E quindi devo aspettare una. Già, la colazione me l'ha offerta lui. È stato
0: ma poi avete
3: un amore.
0: Avete fatto
3: no,
0: un giro.
3: No, no, che giro. Siamo che rimasti giro? Lì.
0: A pulire la barca.
3: Certamente.
0: Pensa che sfigato. Dici, gli porto le brioche, mi fa fare un giro.
2: L'ho aiutato. No. Già che c'ero, gli ho fatto fare un po' di cablaggi elettrici sulla barca. L'ho fatto lavorare fino a mezzogiorno.
0: Venite a Monte l'Abate, lì non vi conosce nessuno.
3: Bellissimo Monte l'Abate.
0: Ma non sai manco dove sta.
3: Bellissimo. Ma è quello in campagna dove hanno fatto.
0: Sì, no, hanno ucciso l'uomo ragno. Ma no, che stai dicendo?
3: Quello lì era Castellabate. Era Castellabate.
0: Ma non sa le cose.
3: Ugo le sa ste cose.
0: Ma,
3: Ugo.
0: No, ma non, non sa niente.
1: Non ho idea.
0: Non
1: lo so.
0: Allora, parliamo di cose.
3: Sì, parliamo di climatizzazione che c'è un caldo porchissimo.
0: Allora, mettiamo il jingle.
3: Minime da 25 gradi.
0: Aspetta, un jingle.
4: One Day Sponsor. One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Eccolo Vincenzo. Oh, e oggi abbiamo Vincenzo di nonsoloclima.com. Un po' assonnato, ma è sempre Vincenzo.
1: No, hai sbagliato, Andrea. Hai sbagliato, non è Vincenzo della Non Solo Clima, è Vincenzo di Monte l'Abate.
0: Monte l'Abate è un bellissimo paese. Sei mai stato?
3: Ricordiamo una cosa:
0: i paesi italiani sono.
3: Sono ignorante come una capra tibetana. Quindi Monte l'Abate l'ho già sentito.
0: Sì.
3: Ma non saprei dirti dov'è.
0: Manco io, manco.
3: Tu sai dov'è?
0: No,
3: Ugo?
0: Ma io lo so.
1: Vicino a Monte.
3: Però, Ugo, posso dire una cosa: nelle altre trasmissioni fanno i fighi, prendono il cellulare e guardano su internet.
0: Ma lo fa anche lui.
3: Mentre noi parliamo, cerca dov'è Monte l'Abate.
0: Lui si dimentica di avere il cellulare. Capito? Se lo dimentica, non.
1: No,
3: posso fare un'osservazione? Di solito anche i tuoi ascoltatori erano più reattivi, ti avrebbero già scritto.
0: Ah, no, c'è un problema col server.
3: È un po' lento.
0: È un po' lento, quindi il messaggio che arriverà fra 10 minuti. Capito?
3: Ho capito.
0: Tu lo devi interpretare. Lo devi...
3: Comunque, Andrea,
0: parliamo di climatizzazione.
3: Ti ricordi settimana scorsa quando dicevamo.
0: Sì, aspetta,
3: arriva.
0: Sarà un fan per te. Sarà un fan. Pronto?
5: Dovete andare a Sveltina, frazione di poco tempo.
0: Mamma ragazzi, mamma. Lei capita questa?
3: Frazione di poco tempo, top.
0: Ignoranti, siete venuti a fare serata qua, ma noi lo sappiamo dov'è Monte l'Abate.
1: È Pesaro Urbino.
0: Oh. Io sono andato a teatro, sono andato.
1: Siamo andati anche.
3: Ci sei pure andato, sei ignorante come una bestia.
1: Siamo stati lì anche, Andrea.
0: Tu sei veramente inutile.
1: E che vuoi?
0: Ma scusa, ma non, anche tu c'eri.
1: E ho capito, ma posso ricordarmi?
0: Ma noi stiamo parlando.
3: Ugo!
0: Devi cercare.
1: L'ho cercato, infatti.
0: Ma andiamo avanti. Oggi gli metto la maschera da cane.
3: Sei ignorante come una vacca grassa tibetana, Ugo. Pacca. Ma come si fa?
0: Che paragoni.
3: No, dicevamo. Ma parliamo seriamente.
0: Vuoi vendere qualche dritto o no?
3: No, ma certamente. Però siamo qua sul nostro splendido lago di Garda. No?
0: Sì.
3: Operiamo in tutte le zone di Brescia, Verona, Mantova, c'è sì. Nord Italia.
0: Nord Italia.
3: Dicevamo qualche giorno fa.
0: Nord Italia, ma se ci sono i soldi vai ovunque. Tu.
3: Sì, ma soprattutto dicevamo quando avevamo un clima molto freddo, ti ricordi 10 giorni fa c'erano 9 gradi di minima.
0: Verissimo.
3: E la neve sul baldo, che secondo me c'è rimasto ancora qualcosa.
0: Ma che c'è rimasto?
3: Vabbè, ancora oggi e domani.
0: Le granite c'è stato.
3: E dicevo, ragazzi, attenzione, questo è un trappolone. Poi arriva il caldo a 35 gradi, non
0: e
3: lo sopporta
0: tutto.
3: Nessuno.
0: Bravo, bravo.
3: Adesso tu mi devi dire oggi, domani, mercoledì 35, 36, chi lo sopporta?
0: 36 gradi?
3: 36 gradi mercoledì. Vabbè, ma se uno, minime di 25.
0: Ma se uno è sposato, 36 gradi sono niente.
3: 36 gradi già fine maggio promette molto bene.
0: Ma uno è sposato da 36 anni, uff, c'ha i calli. C'ha.
3: Ma il problema è sopportare la moglie col caldo.
0: Col caldo, c'hai ragione. C'hai ragione.
3: Sai com'è? Diventa
0: sì,
3: tutto...
0: si innervosiscono un
3: per
0: po'.
3: Per cui l'invito è sempre il solito.
0: Sì.
3: Voi contattateci
0: sì.
3: e noi arriviamo per fare un sopralluogo.
0: Sì.
3: Vi progettiamo.
0: Quando c'è la moglie, devi dirlo, perché chi comanda?
3: Sempre quando. Oh, ragazzi, non fateci venire a fare il sopralluogo che la moglie non c'è al lavoro dalla parrucchia estetista, perché
0: esattamente
3: non va
0: quando
3: bene.
0: Uno deve vendere una casa.
3: Non serve che ce lo dite quando... alla fine che no. non contate un cazzo, lo sappiamo.
0: No.
3: Allora, lo sappiamo da subito.
0: Quando un mio amico c'ha l'agenzia immobiliare, no?
3: Sì,
0: mi dice sempre:
3: sì.
0: quando mi chiama l'uomo per venire a vedere la casa, io dico: ma c'è anche tua moglie, la tua compagna.
3: Esatto.
0: Se lui mi dice no, non può venire, vieni la prossima volta. Lui dice: vabbè, allora vieni insieme a lei la prossima volta. Che è inutile che vieni da solo. Tanto non conti niente. No?
3: È la stessa roba, ma io sono molto solidale con gli altri uomini.
0: Sì.
3: Quando ti arriva l'uomo da solo in showroom, il marito a vedere la stufa.
0: Tu gli dici, gli chiedi subito: sei single? No, sposato. Torna quando c'è lei, allora.
3: Che poi sono domande anche delicate.
0: Che mi stai sporcando il pavimento.
3: Al giorno d'oggi non è proprio semplicissimo mettersi a chiedere dov'è la moglie, dove sta la moglie, perché
0: sì.
3: minimo sono separati.
0: Sì, è vero.
3: Se va bene.
0: Sì,
3: se no, magari ci sono altre dinamiche dietro, è meglio non farle queste domande.
0: Però nella comunicazione tu mi insegni...
3: L'altro partner.
0: No, no c'è una domanda diretta e una domanda indiretta.
3: Okay.
0: Tu devi fare delle domande indirette.
3: Indirette.
0: E quindi, come sono le domande indirette?
3: Magari...
0: E vieni al corso, vieni!
3: No, ma io chiedo sempre poi... che si possa essere in due, noi non diciamo la moglie, diciamo al sopralluogo, preferibile che siate là entrambi.
0: Sì.
3: Noi diciamo solo così.
0: Ma se quella è singola, hai fatto una figuraccia.
3: No, allora, se è singola,
0: è morta.
3: Però non ho parlato di moglie, prima roba. Ho detto entrambi.
0: No, non è questa.
3: Non va bene?
0: No, va bene.
1: Io qual è la domanda indiretta.
3: A volte succede che c'è qualche
1: Vincenzo,
3: velo.
1: Stai calmo, so io come devi dire. Scusa, ciao, ben arrivato. Cosa ti interessa la stufa? Ah, però sei da solo. Allora, se tua moglie non è morta, porta la domanda.
0: Mamma.
1: Sì, ecco,
0: possiamo bene. Andare avanti
3: molto
0: dai.
3: Bene comunque
0: a
3: questi
0: Rimini,
3: sopralluoghi
0: vedi, a Rimini c'è una frazione che si chiama San Martino Monte Labate. Ciao da Maddalena di Rimini.
3: Salutiamo vedi? Maddalena
0: salutiamo Maddalena. Ignoranti, siete venuti a fare la serata? Sì, l'abbiamo detto. Catavolo, venite a Fermo
3: a
0: sì,
3: te a questa me. Volta ce l'ha con
0: sì,
3: te
0: sì,
3: ce
0: sì,
3: devi andare tu a Fermo,
0: Fermo.
3: Fratello, organizza una bella serata da 6 o 7 K. Quanto è il cachet adesso? Più o meno
0: io guadagno
3: 6 o 7 K
0: faccio per soldi,
3: del tuo locale
0: lo faccio per amore.
1: Comunque,
3: non è che
1: Andrea,
3: si scherza.
1: Andrea
3: comunque.
1: Vincenzo, scusa un attimo, no, Fermo ci puoi andare, è una notissima località soprattutto per le macchine.
3: A Fermo sì.
1: È una
0: attenzione, no, perché c'ha la battuta, la preparazione è più brutta.
1: È una notissima località soprattutto per le macchine.
3: A Fermo sì.
1: È una
0: attenzione, no, perché c'ha la battuta, la preparazione è più brutta della battuta. Attenzione, vai.
1: Tutti

0: uno,
1: che vuol dire?
0: Quanti due sono? Autotreni.
1: Ma quanti sono?
0: Ah, erano 26 bancali per bilico, quindi ci abbiamo i capannoni pieni.
1: Quindi 50 bancali.
0: Quindi per tutti i malviventi all'ascolto e le bande.
1: È
0: il momento giusto di venire a votare il cavò e andiamo. Se volete il clima, ma aspetto, quest'anno c'ho anche il guardiano.
1: Stamattina è impazzito.
0: Sto delirando, dici. No, ma invece fai hype, sai che adesso a parlare così fai hype. Sono gli ascolti.
1: Possiamo andare avanti.
0: Stamattina non c'è.
1: Ma secondo me, secondo
0: ci penso
1: me,
0: io.
1: Secondo me, Ugo, è una sedia. Chi si siede lì diventa rincoglionito come Achille.
0: Cosa vuol dire hype, Ugo? Vuol dire ascolti alti, cosa vuol dire?
2: Aspettativa.
1: Hai capito?
3: Fa cose.
0: È come quando si scollano in televisione.
1: Se scollano?
0: Si tengono un po' aperte.
1: Ah, scollate. Se scollano, che se
0: no, volevo entrare nello specifico, però quando le soubrette.
1: Possiamo andare avanti.
2: Ma Andrea, benissimo. Puoi fare entrare
0: climatizzazione, dicevo.
1: Allora, da non solo clima, la gente cosa trova?
0: Intanto personale molto simpatico.
1: È vero.
0: Molto accogliente, sì. E disponibilissimo.
1: Disponibile.
0: Che anche se il clima non ve lo vendiamo, due cazzate le spariamo lo stesso.
1: Alla
0: intanto
1: grande.
0: Che facciamo l'aperitivo.
1: L'aperitivo.
0: E ci siamo
1: fatti. Paghi te, aperitivo.
0: No, in casa del cliente. Minimo, ma aspetto che i tuoi ascoltatori sono signori.
1: Sono signori.
0: Quindi di solito in cascina tirano fuori salame, il formaggio.
1: Ta.
0: Noi mangiamo, assolutamente, incassiamo. E tu vai avanti a fare il programma che poi.
1: Okay. Allora, sopralluogo, stai parlando già.
0: Sopralluogo, consulenze gratuite, sì. Anche in orario serale, dove andremo a proporre le nostre migliori condizioni.
1: Quindi la gente chiama,
0: sì.
1: La non solo clima, sì. Una ragazza risponde, un ragazzo risponde e prende un appuntamento e venite e voi, andate voi a casa del cliente, gli fate un sopralluogo e
0: gli vendiamo l'impianto.
1: Per sapere di cosa
0: se
1: ha bisogno.
0: Se si sbrigano, sì. Riusciamo a essere ancora celeri, perché adesso il fattore celerità, bisogna essere veloci,
1: sì.
0: E noi abbiamo 10 squadre, montiamo più di 20 split al giorno.
1: Azzo.
0: Riusciamo a dire, ragazzi, se vi sbrigate,
1: quindi una squadra ne monta due,
0: sì, uno la mattina e uno al pomeriggio, ma se vi muovete, sì. Riusciamo ancora a montarlo entro metà giugno.
1: Azzardiamo?
0: Però sbrigatevi, contattateci oggi perché dopo non c'è più tempo.
1: Ok, allora non solo climatizzazione, ma anche pannelli fotovoltaici.
0: Bravissimo, il fotovoltaico sta veramente prendendo il lungo, il largo a espandere, perché è importante il fotovoltaico.
1: Ok,
0: siamo contenti del fotovoltaico.
1: Uno ha scritto: non solo clima, vado solo lì per vedere le commesse gnocche. È vero,
0: ci sta.
1: Ma perché Pier Silvio non. Aspetta, ma chi è Pier Silvio di non solo clima? Sembra Berlusca Junior.
0: Molto bene, questo è un complimento.
1: Complimento. Allora, chiudiamo.
0: Sì.
1: Sopralluogo gratuito a casa vostra, anche ore serali.
0: Sì.
1: Dovete chiamare questo numero.
2: Vai. 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram e sito nonsoloclima.com.
0: Anche a Bussolengo, ricordiamoci, via Virgilio 4, c'è la sala mostra freschissima.
1: Sì, ma siccome le frequenze della radio sono tante, tu devi aprire a Bussolengo, devi aprire a Bari, devi aprire a Ravenna.
0: Stiamo aprendo a Bergamo.
1: Dappertutto, non è che puoi stare solo qua.
0: Fammi cominciare sto cantiere.
1: Uno ha scritto: balordi, ma venite anche a casa per la pulizia dello split.
0: Ho sfondato un portone aperto,
1: certo.
0: Le sanificazioni se siamo scordati,
1: ma
0: Andrea. La pulizia, le manutenzioni, efficientamento prestazionale dell'impianto, chiamatelo 030 91 31 117, tasto 3
1: e
0: parlate
1: Monica,
0: con la
1: Monica,
0: che salutiamo, e richiedete il vostro intervento.
1: Ma non viene lei a pulirvi lo spritz,
0: però arriva Johnny Omar, Michele,
1: ok Johnny mi piace, Johnny.
0: Fabio,
1: arriva Johnny
0: fortissimo,
1: ma non devi andare via.
0: Sì, stavo andando.
1: Ok,
0: va bene. Colazione.
1: Andiamo 030 91 31 117 nonsoloclima.com.
0: ciao maestro,
1: ciao Vince,
0: ciao boss,
1: ciao bello. Meno male che non hai portato le brioche, perché sai che...

0: Yaz Ukulsur.
1: E parla tu, parla. No, stiamo sentendo un vocale.
0: È sul cantante.
1: Aspetta,
0: che si chiama Yaz.
1: Aspetta, non ti sento, Ugo, non ti sento. Non ho le cuffie, è inutile che parli.
0: Chi è? Ma chi è? Ma scusa. È lungo. Fai pure.
1: Allora, aspetta, no, allora ti spiego. Ho parlato prima degli uomini che quando sono in giro con la fidanzata o con la moglie si distraggono e vedono una perché si distraggono perché vedono un sedere, sì. un seno, non si può dire donna perché non noi guardiamo solamente un particolare.
0: Certo.
1: Se a volte con un mio amico l'altro giorno abbiamo fatto il giro proprio del palazzo, di tutto il quartiere, perché la voleva vedere anche di faccia. Mi fa: "Fammi giro, la voglio vedere di faccia, perché se è brutta di faccia non ti fai i pensieri e dici vabbè, ma è meglio così, va, cioè se non sedere è bello, quindi non mi interessa. Se invece è bella di faccia, vai a casa depresso, perché dici non è bella solo di sedere, è bella anche di faccia, la depressione totale, vai a casa, c'è la moglie che ti aspetta o la fidanzata, macello. Allora senti questo.
2: Andrea, la stessa cosa è capitato pure a me, mannaggia. Sabato sera vado a prendere le pizze, li devo portare a casa. Nel frattempo che apro il cancello, vedo una ragazza, mi giro e con il cartone delle pizze tocco la spalla della mia amorosa che si è accorta. Minchia, che discussione, Mairo, che bordel! Hai visto quella? No, la macchina che è passata. Era un amico che conoscevo. Sì, va bene, ok, non ci credo.
1: Ah, non si sente.
0: Scusate.
1: Ma si sente male.
0: Ma io ho capito che questo sarà.
1: Come c'ha il finestrino aperto? Ci mando un vocale col finestrino aperto. Sentiva il segnale andava. Praticamente hai capito qualcosa?
0: Cioè, questo stava andando con le pizze, stava tornando con le pizze con la fidanzata.
1: Sì.
0: Col cartone ha toccato.
1: La spalla della fidanzata. Ma lui era girato di testa, guardava dietro.
0: Guardava.
1: Allora, noi abbiamo sappiamo il nostro corpo cosa invade.
0: Col
1: cartone non ha calcolato, la sporgenza. Hai capito? Quindi lui era girato di spalle perché stava guardando una tipa. La donna era avanti. Come ho detto prima io, no? Quando la donna è avanti, l'uomo si distrae. Ma la donna lo fa apposta. Non avete capito che lo fa apposta. Fa due passi avanti per vedere, dopo si gira di scatto e ti prende. Quindi mai, se va avanti dritti. Non ti girare mai possibile. Anche se c'è cosa,
0: c'è
1: roba, vabbè, comunque lui col cartone ha sbattuto contro la ragazza che era avanti con la spalla, questa si è girata ma ha visto lui che era girato anche lui che guardava la ragazza. Capito cosa è successo? Un bordello, ha detto. Ma c'è, vabbè.
0: Cos'è?
1: Leggo messaggi che non si possono leggere. Questo sì, quando io faccio notare in buone, perché anche noi donne guardiamo, quando io faccio notare in buone, perché anche noi donne guardiamo, tra parentesi, mi risponde anche le si guardano per schivare. Ah, capito?
0: Cioè succede anche alle donne, credo. Che
1: no,
0: ho
1: non hai capito niente.
0: No, anche allora, per crappacie.
1: Quando io faccio notare, quando lei fa notare all'uomo che l'uomo mi risponde anche le me si guardano per schivarle. Capito? Cioè, l'uomo dice alla donna: ma tu capisci quando parlo?
0: Era un arzigogolato.
1: Ma non è arzigogolato, tu sei arzigogolato e lui è arzigogolato. Ma cambiamo il discorso, ragazzi, perché tanto non ne usciamo, ragazzi. È un vuoto a perdere con Ugo. Cioè
0: ma scusa.
1: È un vuoto a perdere. Certo. Lascia stare. Quando sulle bottiglie tu vuoto a perdere, vuol dire che la puoi spaccare per strada, certo. Puoi bucare i copertoni,
0: ma
1: puoi
0: cosa?
1: La puoi mettere sui muretti.
0: Ma chi?
1: Una volta si metteva sui muretti di cinta delle case, si mettevano le bottiglie rotte perché i ladri entravano e si tagliavano e si facevano male. Oggi se lo fai il ladro ti denuncia. Allora Catavolo, l'inventore della dieta dissociata è morto a 66 anni. La dissociata qual era? La dissociata oggi proteine, domani carboidrati,
0: non lo so.
1: Fra 3 giorni verdura, insomma, dissociata. L'inventore dello jogging è morto a 52 anni. L'inventore della Nutella è morto a 89 anni. capisci a me? Ma che c'entra? L'hai inventata, mica se l'hai mangiata. La inventa, ma mangiatela tu.
0: Certo.
1: Vabbè. Pensa che l'inventore della Coca-Cola sta ancora ruttando. Pensa.
0: Ma chi?
1: C'ha 180 anni, ancora un rutto lunghissimo. Mi hanno mandato, questa è bella, negoziazioni, ho letto negoziati, va bene, negoziazioni tra il direttore dello zoo e uno scimpanzé, praticamente uno scimpanzé.
0: Scusate,
1: vabbè, ma posso parlare o no?
0: Ma
1: vuole parlare lui stamattina, è una cosa fastidiosa. Cos'è? Cioè, cosa, dimmi, cos'è che non ti sconfinfera?
0: La negoziazione tra il direttore dello zoo e lo scimpanzé.
1: Perché non possono negoziare, non ho capito.
0: Ma non parla.
1: Ma come non parla? Ma guarda che la scimmia. Allora, non sa le cose. La scimmia è un bambino di 3 anni, il cervello della scimmia è più sviluppato.
0: Addirittura.
1: Vabbè, non sa le cose. Ma io parlo con un'ortica. Ma mettiti in un vaso. Lascia stare. Vabbè, comunque, il direttore di questo zoo, la scimmia è scappata. Lo scimpanzé. Guarda che lo scimpanzé è intelligentissimo. Sì. Vabbè, lascia stare. Secondo me è più intelligente di te. Così, a spanne, così non. Vabbè, se gli dici guarda che il fumo fa male, quello non fuma.
0: Certo,
1: intelligente.
0: Certo.
1: Vabbè, andiamo. Allora, lo scimpanzé per i primi 3 anni di vita è più intelligente di un bambino. Cioè, lo cervello della scimpanzé si sviluppa più velocemente rispetto a un uomo, a un essere umano, per i primi 3 anni. Poi dopo lo scimpanzé nessuno gli vuole spiegare le cose.
0: Ma chi? Scusa.
1: Sì, perché non. È peloso, non piace,
0: non è vero.
1: E quindi vanno sull'uomo, le donne vanno sugli uomini e cercano di erudire gli uomini. Questa
0: vero.
1: È la verità. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspetta, vai. Stamattina. Massimo!
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, dissociato, come stai?
3: Il buongiorno vi giunga dalla Romagna più estrema sud.
1: Ma quanti gradi ci sono?
3: Sì. Allora, caro,
1: sì, non mi ha risposto.
0: Sì,
3: è tutta la tua ciurma di disagiati.
1: Disagiati, sì.
3: Allora, stavate parlando della scimmia, no?
1: Sì, bravo.
3: Pierino dice:
1: ecco.
3: Babbo, è vero che l'uomo discende dalla scimmia? Sì, per quello non ti ho mai fatto conoscere i genitori della mamma.
1: Mamma, ragazzi.
0: Mamma mia.
3: Tardi, guarda. Va bene, dai. Allora.
1: Oh, ti mando un abbraccio e la badante, va bene?
3: Va bene, la badante col dentino d'oro.
1: Va bene, okay. Che poi è il tuo. Ciao Massimo. Ciao. Sto scherzando chiaramente. Noi facciamo battute, siamo ignoranti, ragazzi. Massimo Pazzaglini, troppo forte, mio amico di Romagnolo. Quando senti Massimo è la Romagna che ti parla. Stavo parlando delle scimmie. Oh. Allora, questo direttore di questo zoo è salito perché la scimmia è scappata e si è rifugiata su un tetto. E era seduta lì sul tetto e non voleva scendere. Allora, come si dice? Il direttore è salito, si è arrampicato anche lui sul tetto, si è fatto insegnare da un'altra scimmia. Come faccio a salire la scimmia? Ok, è salito. Quello che ho detto prima, guarda che intelligenza e storia. Allora, la donna ha evoluto la specie umanoide. È la donna che ha erudito l'uomo. Perché se era per l'uomo, eravamo ancora. Ma no, io sto facendo un discorso serio, non si può fare stamattina. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, chi è? Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto? Ha sbagliato? Pronto? Sì.
4: Penso. Sì, ho sbagliato, scusi.
1: Chi è?
0: Ma chi è?
1: Secondo me qualcuno. Sai quelli che ti vogliono vendere le cose adesso
0: sì,
1: che.
0: Sì.
1: Ha sentito un mood strano
0: sì,
1: e.
0: Sì,
1: ha
0: messo... sì.
1: No, ho sbagliato. Questa la richiamo. Allora.
0: Lo scimpanzé.
1: Allora, la scimmia, questa è scienza, non sto inventando niente. Per i primi 3 anni si sviluppa, metti una scimmia e un bambino insieme a giocare, a fare, ad apprendere, a gattonare. La scimmia dopo 3 anni è evoluta, 8%, il bambino 5%, capito?
0: Oh.
1: Quindi il cervello della scimmia apprende molto di più. Poi il bambino perché diventa più intelligente? Perché la donna, la mamma in questione o la fidanzata, poi via dicendo, che continuano a erudirlo, a spiegargli, no, brucia fuoco. la scimmia non la considera più nessuno. Perché? Perché è pelosa, la mamma non è lì con lei, l'hanno presa, l'hanno portata in un altro zoo, quindi chi è che gli insegna? Il custode gli tira le banane, basta, le noccioline, lei dice vabbè mangio le banane e noccioline e chi se ne frega, no? Se all'uomo tu gli fai la stessa cosa, quello lo trovi sul divano che si mangia la Nutella, gli hamburger, parla così, uguale, cioè non è...
0: Questa
1: è storia, non è, è scienza legata alla storia. Ma se tu le cose non le sai, non posso io parlare con un ignorante come te. Comunque, fatto sta che questo direttore di questo zoo è salito sul tetto per convincere la scimmia a scendere, perché era anche pericoloso, insomma, su un tetto di una casa si era arrampicata sta scimmia. Il direttore, a fatica, è salito sul tetto e da lì che contrattava, negoziava con la scimmia e gli diceva dai scendi, e la scimmia scendi prima, alla fine è sceso, ha indovinato l'accento ed è sceso.
5: Andrea,
1: la battuta di Fabio, battiamo, eh.
0: Yeah.

0: Allora, è inquietante la cosa, ragazzi, sta diventando inquietante. Cioè, io ascolto la musica e leggo i vostri messaggi, mentre se fa la musica lui mi continua a guardare, Ugo mi continua a guardare fisso. Dice adesso di cosa parlerà, cosa dirà. Cioè, ma un argomento lo puoi tirare fuori anche tu,
1: Non sono argomentoso.
0: È una qualsiasi cosa, si sarà successa qualcosa ieri, no? Qualcosa.
1: Non lo so, ma io faccio solito, di solito faccio sempre le stesse cose.
0: Vabbè, ma hai pensato a qualcosa? C'hai un pensiero?
1: No, una cosa strana è successa stamattina. È successa una cosa strana. Ho portato fuori il cane alle 4:10.
0: Sì, e il cane. Ma alle 4:10 mi devi portare fuori, che non c'è nessuno. Cioè, non c'è manco una cagnolina. Cioè, io da solo, uno sfigato. Quando escono tutti gli altri cani, io sono a casa. E cosa annuso? Cosa annuso? Dimmi, non ci sono sedieri in giro alle 4:10. Vergognati, disadattato. Dimmi, scimmia pelosa. Dimmi.
1: No, sono uscito alle 4:10 perché comincia a far caldo. Poraccio, il cane dorme sul pavimento adesso a quelle di le ore perché incomincia a fare caldo. Allora siamo usciti alle 4:10. Mentre facevamo il giro, il solito giro nel parchetto, ho visto due bici buttate nella siepe. Ho detto, ma
0: ne rubo una.
1: No. Aspetta. Sandata, arrivo dopo. Cioè, il bello arriva dopo. Allora faccio il giro, perché non arrivo direttamente alle bici, faccio il giro largo, no? Faccio fare il giro che piace a lui, fa i suoi bisogni, insomma, fa la pipì, fa quello che deve fare. Arriviamo vicino.
0: Quello che deve fare, la pipì e la cacca fa il cane.
1: La pipì e la cacca, annusa quello che deve annusare.
0: Sì, non c'è niente da annusare, non c'è niente. Non c'è nessuno in giro.
1: Arrivo vicino alle bici.
0: Un metro noto annusare.
1: Un metro noto. Arrivo vicino alle bici.
0: Sì.
1: Ed erano buttate proprio nella siepe.
0: Chi?
1: Le bici due. Sì. Ho detto, o sono rubate queste, sicuramente, perché come sono arrivati le hanno lasciate. Mentre poi mi sono girato col cane per ritornare a casa, ho sentito, chi te stramurta?
0: La bici parlava?
1: No, erano due extracomunitari.
0: Sì.
1: Che dormivano.
0: Ma chi c'è paura a dirlo?
1: No, due extracomunitari che dormivano dall'altro lato della siepe.
0: Dall'altro lato della siepe?
1: Per terra. Non li avevo visti. Ti giuro, mi sono spaventato. Il cane. Ero già a casa.
0: Si è messo paura.
1: Ma no, è saltato.
0: Saltato il cane.
1: Eppure io.
0: Bello. Allora, questi racconti qua non li fare più, va
1: tu
0: bene?
1: Tu mi hai detto che cosa è successo?
0: Vabbè, ma con un po' di enfasi, un po' di cose, no?
1: Ma c'è un film che fa?
0: No, vabbè, ma un po' di simpatia, un po' di cose.
1: Un
0: non...
1: po' di simpatia, c'è
0: che ne so, colora la cosa, non...
1: erano già colorati.
0: Allora, mamma, andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, ma perché lo fai parlare? Ma non lo so, ogni tanto deve parlare, si deve sfogare, un po' come le vongole, se no rimane la sabbia dentro, non...
1: Che esempio.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, io dico solo questa cosa. La gente, no? La gente quando mi vede al bar, nei locali, così, io sono sempre abbastanza non serio, però in silenzio, e mi dice ma cadavolo, ma in radio sei pam pam pim pam, poi quando sei in giro sei serio, non è che sto serio, io ascolto e osservo, ma non è che osservo e ascolto per dire questa cosa poi che ho visto in radio. Il mio cervello vuole immagazzinare cose, tu evidentemente no, lui va in giro e pensa sempre ai suoi problemi.
1: Ma io non vado in giro, io mando il sosia.
0: Ma no, lui non fa come me che memorizza le cose, il suo cervello non è curioso, il mio cervello è curioso, quindi immagazzina cose, poi quando vengo in radio alcune cose mi rimangono in mente e le racconto, capito?
1: Ma ci sono cose che potrei dire, ma non si possono raccontare in radio.
0: Ma non ci, ma non è che devi dire solo cose zozze, scusa.
1: E quelle mi capitano.
0: Ma che stai dicendo? Che ma è arrivato YouPorn? Arrivato l'attore di YouPorn, ma fammo piacere, fammo piacere. Quello che volevo dire è che se tu vai in giro, osserva, guarda, vedi un po' come si muove le altre persone, come si muove, come si agita, come fanno, cos'è, e poi quella cosa la riporti in radio con un po' di simpatia, un po' di estro, un po' di cose, no? Che se no veramente si piatta come le bambole, sei.
1: Certo.
0: Io ti voglio bene, ma poi quando parlo io inizio a parlare lui, capito? Una cosa fastidiosa proprio. Ah sì, è vero, lo so, è fastidio. Vabbè, chiudi il programma, dai, chiudite, vai. Oggi hai la possibilità di fai un colpo di scena, bam.
1: Colpo di scena,
0: vai, spacca, ma tu c'hai un potenziale, sei fortissimo, io non capisco perché non ti
1: ma
0: fuori.
1: Non è vero, non mi prendere in giro,
0: no, ma è la verità, Plasille, dai, vai,
1: yeah.
0: Dai, Plasille.
1: Ma dobbiamo già chiudiamo?
0: che ne so, fai una chiusura un po' colorata, un po' di cose così.
1: E non mi viene niente, se non mi dici così, a me non mi viene niente.
0: Ah, non ti viene niente?
1: No, se me lo dici.
0: Allora mi giro, vai, mi giro.
1: Sei proprio fame.
0: Mi giro così, fai finta che non ci sono, mi abbasso, vado giù.
1: No, no,
0: non
1: ma...
0: Non ho i capelli lunghi, non posso legare. Vado giù, vado...
1: No, non mi viene, Andrea, non mi viene.
0: Sono andato giù.
1: Non mi viene.
0: Non ti viene niente.
1: Così no, no, non è il mio
0: mood. Mi abbasso di più.
1: Non è il mio mood.
0: No, fanno male
1: non
0: anche.
1: Non è il mio mood.
0: Non è il tuo mood. Vabbè, il mio mood. Allora, c'è una ragazza che mi ha scritto. E mi ha scritto: "Catavolo, ti prego, sopprimilo". No, ma c'è un'altra ragazza che dice: "Di solito sono io che faccio notare le ragazze col sedere bello al mio fidanzato". Ah, vedi? Questo sono da sposare. Questo sono da sposare. Assolutamente, che lei sottolinea, capito? Allora, ci sono donne così, ma c'è sempre l'inganno. C'è sempre l'inganno. Perché la donna ti dice: "Hai visto quella che bel sedere?" Se tu gli dici sì, l'ho visto, sei fottuto. Se invece gli dici no, no, dove? Scusa, non, no. Il casino, sei andato in un campo nudisti. E lì è un macello. Lì è un macello, perché dici: "Non l'hai visto? Ah, non l'hai visto? E quella? E quella? E quella?" No, non. Ho lasciato gli occhi sul comodino stamattina. Non li ho portati, che non uscivo con te, amore. Cioè, non c'è bisogno neanche di guardarti. Io immagino la tua bellezza, la tua fattezza. Insomma. Va bene, ragazzi, io direi di chiudere. E chiudiamo con questa, con quest'app che ieri ho scoperto. È un'app per capire se una donna ha sempre ragione. Allora, mi guarda male. Cioè non, allora, sai perché fischia la tua cuffia?
1: Ma non è
0: perché
1: mia,
0: sei
1: mia.
0: Lontano. Sì, perché sei lontano dal microfono.
1: Qua.
0: No, sei lontano. Se tu ti avvicini al microfono, ti spiego perché. Perché se tu, se io mi allontano, fischi anche a me. Perché il microfono. Mo gli posso fare una lezione.
1: Ho capito, Andrea, ma sono vicino, sono qua.
0: No, no, sei lontano. È la pancia che non ti fa arrivare.
1: Sono qua.
0: È sulla scrivania.
1: Scusa, è appoggiata.
0: Ah, ok.
1: Scusa.
0: Incurvati in avanti. Se tu vai verso il microfono con la bocca, prova. Oh, così. Più vicino.
1: È attaccato.
0: Ma non te lo puoi avvicinare con le mani, sto microfono.
1: Ma è qua,
0: avvicinalo.
1: È a massimo.
0: Al massimo.
1: Butta la pancia alla scatola.
0: E datti una piallata, fai una scartavetrati. Così non fischia più, capito?
1: No.
0: Se stai lontano, fischia. Nel silenzio fischia.
1: Nel silenzio.
0: Nel silenzio della notte. Vedi, lo vedi? Ti sei allontanato. Ti sei allontanato. Ti sei allontanato. Non ti allontanate. Allora, se qualcuno. Fai la dieta solo per il fischio del microfono. Che è fastidioso. Allora, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Che era un trucco, era un inganno delle donne. Dell'app, Andrea, l'app.
0: L'app. Ah, vabbè, non mi ricordo più, ragazzi.
1: È l'app quella delle donne.
0: Dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare, ragazzi. L'app delle donne. Ah, non me la ricordo.
1: Ma scusa.
0: Mi era venuta una battuta e non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Andrea, quando verrà ancora trovare. Vabbè, tutti i messaggi che non si possono leggere, ragazzi. Siete diventati volcani stamattina, veramente. Non so come mai. Sarà stato il caldo. Non lo so. I pensieri vanno col caldo. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Grazie, vi voglio bene. Ciao.
2: Andrea.
3: Tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima. Porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamici hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Ciao Walter, un saluto a tutti da Stefano e
1: Luca.
0: Volevamo augurare una buona giornata, anche se un po' bagnata, a tutti i nostri colleghi, ascoltando
1: Saturday Night
2: e Joe.

0: this time for Africa.
1: Ciao Walterone, buongiorno. Stamattina vorrei ascoltare la canzone Col nastro rosa di Christian Marchi e dedicarla a tutto il popolo del Morning Fever. Un saluto a tutti.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno a tutti ragazzi. Massa, devi aiutarmi oggi. Mi devi dare un po' di Raff by Picotto. Pensaci tu, dai. Un salutone a tutti. Ale da Villafranca. Ciao.

Ciao Walter, sono Fabio di Cabriana. Mi piacerebbe ascoltare la canzone del Gabri in tutta l'Italia e dedicarla a tutti quelli che amano e rispettano il nostro paese e le sue tradizioni. Ciao, grazie a tutti, buon Natale a tutti.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Ciao ragazzi, Luca da Brescia. Se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Spingere del Pagante. Grazie mille, buona giornata. Ciao ragazzi.

0: spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Buongiorno a tutti, sono Cristian da Palazzolo. Questa mattina voglio dedicare a tutto il popolo del Morning Fever la canzone Play Hard. Dai, avanti tutta. Ciao.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Stai Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Get up, everybody dance. Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti su Radio Sul Pilate Station Italia da parte di Frankie Gada, Max Pederzini. Ci troviamo in provincia di Bologna, siamo tornati già l'anno scorso alle cantine Fattoria Vallona per cantine aperte 2026, per cui ospiti della famiglia Vallona, di Stefano, tutto lo staff. Volevo salutare le persone che stanno mangiando sotto il nostro tendone, perché oggi il sole picchia abbastanza, però devo dire sono tante le persone qui con noi, tante ne arriveranno, si parla più di 1000 persone, quindi nell'arco di questa diretta lunghissima, siamo qui da stamattina alle 10, andremo avanti fino alle 18, 18:30, ma poi noi ci fermiamo come l'anno scorso, torneremo a casa alle 3 del mattino. In ogni caso, buon pomeriggio da Frankie Gada, da Max Pederzini, un po' di musica nel primo dei due collegamenti che avremo, poi avremo interviste, parleremo con le persone che sono qui, parleremo con i protagonisti, insomma, per questa edizione 2026 di Cantine Aperte. Ci godiamo la vita sulle colline bolognesi, come diceva una famosa canzone. Vai Max, tranquillo.

Salve signori, da dove arrivate? Piacere. Da Bologna. Fa caldo, è una bella giornata estiva proprio, alla grande. Siete nel privé, questo è il privé di Studio Più, la Destination d'Italia, benvenuti. E andiamo di Rosé.

0: Volevamo sapere da Stefano se era compresa la crema solare per oggi, perché oltre alle sedie, oltre alle panche, oltre ai tavoli, era bello avere anche due sdraio e qualche vaporizzatore. Anche vinicolo non è un problema, così almeno ci facciamo un po' la bronzatura con la seria. Studio Pila della Station Italia, vieni a salutare intanto Stefano, vieni a salutare, vieni qua dove sono io, che così salutiamo in camera, a favore di camera. Questo è Stefano, uno dei componenti fondamentali di Cantine Vallone, che poi intervisteremo anche più avanti, no?
1: Prossimo anno li abbiamo già ordinati, 50 lettini da spiaggia da mettere lì.
0: Mi sembra il minimo, dai, portiamo un po' di sabbia e facciamo un po' di atmosfera. Alla grande. Signori, buon appetito, poi vi dico cosa si può mangiare e cosa si può fare qui.

0: Allora, salutiamo Elvis, che intanto ha costretto il suo gruppo di amici, ma intanto lui non capisce che stiamo parlando di lui. L'unico uomo con la canotta questo pomeriggio che ha costretto gli amici, ha detto venite in camicia che io metto la canotta che tanto fa caldo. Grande. Da dove arrivate?
1: Bologna.
0: Anche voi di Bologna, perfetto. Cosa state assaggiando di buono? Vedo un vino leggero, vedo.
2: È finito, dovete leggero che è finito.
0: Infatti, voi ragazze...

Rigoletto, che è un vitigno tipico, un vino tipico di queste zone. Se uno è un po' pignolo, beve il pignoletto, hai capito? Max Pederzini, ad esempio, beve l'agitato, che non esiste.

0: What a feeling. Allora, spieghiamo dove siamo, se riesco a trovare una posizione, ma non la trovo. Ok, vediamo se posso stare qua. Spieghiamo che siamo in via Cantagallo, a Val Samoggia, Fagnano, uscita nel casello dell'autostrada Milano-Bologna, comunque sia Val Samoggia, l'hanno creata apposta per le cantine Vallona, così uno esce dall'autostrada, può arrivare in questa zona bellissima, godere di un paesaggio meraviglioso e anche appunto di questa cantina. Quindi, come siamo arrivati noi dal lago di Garda, potete arrivare anche voi. Oggi fino alle 18:30 qui si può mangiare, si può degustare dell'ottimo vino, si può acquistare il vino, il tutto con 5 euro. Praticamente tu arrivi qua, acquisti il tuo bicchiere personalizzato Vallona che poi te lo porti anche a casa, puoi fare degli assaggi all'interno della cantina, puoi bere e puoi portare a casa anche del vino. Alcuni bicchieri non hanno il logo perché se hai bevuto troppo non lo vedi, capito? Quindi quello è il segnale per cui è a posto. La musica di Radio Studio Più, le dirette, comunque sia, servono a fare da cornice, da divertimento a questo appuntamento fantastico con tantissime persone, anche amici che sono venuti qui l'anno scorso. Grande Max, grande Frankie Gada, poi saluteremo anche chi si occupa del cibo e quant'altro. Intanto buon appetito, godetevi la vita. Abbiamo un VIP lì? Mamma, l'avevo visto io su quei canali erotici, ho capito, ho capito. Ciao, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Andrea, da molto che soffri di questi disturbi? È da molto, è da molto. Andiamo con la

0: Senti che sound. Questa è una rapina?
1: Ti sparo.
0: Mamma mia, che paura. Sono terrorizzato da queste pistole ad acqua. Anche se secondo me sono pistole a vino, potrebbe essere. Comunque, mi hanno detto di dire che siamo anche nella zona di Fagnano, zona del castello di Serravalle, e si sa, alle dame del castello piace fare solo quello. Quindi bere dell'ottimo vino, ecco il concetto. Per cui in questo primo collegamento in diretta su Radio Studio Più ci troviamo a Cantine Aperte, Fattoria Vallona.

sto facendo un brindisi con l'assessore alle politiche interne di Serravalle. Qua abbiamo i ministri del suono e del divertimento di Bologna.

siamo rock, ragazzi. Allora, tanto per spiegarvi che cosa si può fare qua, abbiamo uno chef eccezionale che poi intervisteremo nel pomeriggio, che arriva da uno dei ristoranti più rinomati di Bologna, che si chiama Ristorante Acqua Pazza. Qui si può mangiare un ottimo primo tradizionale della cultura, insomma, di queste parti, perché io non vi dico neanche che primo è, vi dico solo che ci sono il prosciutto e i piselli, basta, questo è quello che, diciamo, è da dire. Poi abbiamo un altro importantissimo personaggio che si occupa dello gnocco fritto emiliano, quindi abbiamo delle persone che sono adibite ad affettare il prosciutto, che va assaggiato con lo gnocco fritto emiliano, che sapete essere cotto direttamente nello strutto, e quindi si fa solo che così. Poi abbiamo della fantastica pizza, saluteremo poi gli amici anche di questa pizza, che fanno parte di un pub che si chiama Dream King, e quindi un abbraccione anche a loro in questo momento. Caro Max, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie, sei sempre molto esaustivo, questo è quello che conta, dimmi. Oh, grazie ancora, è sempre un piacere ascoltarti. Signori, conta la musica!

Vediamo chi ci scrive al 3849. Dai, questo pomeriggio potete anche mandarci dei messaggi senza problemi. 338-141-1001. Grandi ragazzi, un saluto da Sottomarina, vedi? È possibile mettere la musica per mio figlio al mio paese? È arrivato questo messaggio, come rispondiamo? Certo, accendi la radio e la musica al tuo paese arriva. Guarda chi è arrivato, come l'anno scorso. Ciao!

0: che meraviglia.
1: Bacio con gli occhi ridenti.
0: Siamo in diretta su Radio Strepila The Station Italia. C'è Max Pederzini in console. Ci stiamo anche abbronzando, essere sinceri. Questo è il primo outfit, poi ne ho altri da mettere nel corso del pomeriggio. E devo dire che insomma Stefano e tutto lo staff, oltre a realizzare degli ottimi vini, dai bianchi al rosé, il rosé che abbiamo assaggiato è una cosa fantastica, meravigliosa, realizzano anche dell'ottima farina, lo fanno con dei grani antichi, lo fanno utilizzando appunto un macinano a pietra, quindi questa è anche un'altra grande particolarità. Infatti
2: spot. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP. Si riparte con le grandi emozioni di Giampiero Experience, un percorso dance che prevede tutta dance in anteprima. La prima grande emozione ce la regala Dario Caminita, che riprende

anche per il sottoscritto, grandissimi brividi, pelle d'oca per questo The Logical Song, grande hit dei Supertramp, gruppo con il quale sono cresciuto io, ma evidentemente anche tanti di voi che ascoltate Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Complimenti a Dario Caminita, adesso ci inoltriamo nei suoni Afro House, una tendenza che andrà fortissimo anche per la prossima estate, e parliamo dei Crazy Ibiza con DJ Effendi. Il progetto è molto bello, si intitola Forever.

0: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sicuramente la dimensione che ci ha fatto vivere questa traccia, ancora in versione promo di Crazy Biza con DJ Effendi Forever, sia una dimensione balneare e che vi abbia fatto già pensare alle prossime vacanze estive rigorosamente nella nostra mitica, bellissima nazione che da questo punto di vista, a mio avviso, è la più bella del mondo anche per quanto riguarda le strutture balneari. In arrivo la nuova traccia bellissima, in questo caso Francesca Alemanno si è messa in proprio, il progetto è Pamoja in Experience.

Complimentoni alla Francesca Alemanno che si è messa in proprio in questa traccia dopo averla ascoltata in progetti che faranno comunque strada, un'estate al mare, con la collaborazione mia e di Diregos, ma anche la partita di pallone con Diregos e Andrea Belli che saluto, in questo caso da sola, traccia bellissima, Pamoja, in arrivo Sozio DJ con Solde Medianoche. Altra traccia made in Italy, complimenti al DJ Sozio dalla Sardegna. Alzate forte il volume, thank you.

Grazie a Sozio DJ dalla Sardegna, che farà molta strada con questa sua produzione Niente Niente Male, molto estiva. Il titolo non è a caso Sol de Medianoche. In arrivo una mia produzione con una grande amica, e parliamo della mitica Elsa Del Mar, che saluto da Saragozza.

0: lo ripeto, uscirà su Tactica, l'etichetta tedesca di Lissat, questa mia produzione, Gian Piero XP, featuring Elsa del Mar. Che saluto, saluto amiga! Il titolo è Venezuela, noi intanto facciamo una piccolissima pausa e tra un po' arriva Ramon Ramonito con Raf Marchesini.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Un saluto mega a chi si sta rilassando con Radio Studio Più, state viaggiando su Giampiero Experience, il percorso dance di sole novità dance. Due amici in arrivo, Ramon Ramonito, Raf Marchesini, questa traccia è stupenda, El Niño

con Ramon Ramonito, El Niños del Barrio. Uscirà sulla mitica label del grande Pippo Landro, parliamo della New Music Group, e farà tantissima strada anche in previsione dell'estate, insomma molto estiva, e parliamo di Brasile, El Niños del Barrio. Il percorso che state ascoltando è Gian Piero Experience, io sono Gian Piero XP, in arrivo un rifacimento di un pezzo degli anni 90, Real McCoy, Another Night.

0: Giampiero XP.
1: E visto che parliamo di Dance 90, perché vi ho appena suonato un remix di Marshall Simon di Real McCoy, Another Night, devo salutare con tutto il cuore, con il corazon di Giampiero XP, tutte le persone che sabato notte scorso, erano presenti nella piazza di Montalto Ufugo, una marea di persone, ringrazio uno a uno, ci siamo divertiti in quel caso con la Dance 90 di Stargate 90. In arrivo, parliamo di house adesso, Matt Ross con Disco Bounce.

E Radio Studio Più nel weekend vi fa il clubbing con Giampiero Experience. Ogni sabato 3 del pomeriggio, la domenica c'è la replica puntuale alle 21, giusto per dare un ripasso delle tracks che vi suono il sabato pomeriggio rigorosamente live. Abbiamo superato Matt Ross con Disco Bounce, ovviamente avrete riconosciuto il grande successo del passato, parliamo di The Bomb di Kenny Dope Gonzalez e Lido Luis Vega, ma intanto arriva Sizzly, You Got Me Burning, nel viaggio di Giampiero Experience non ci fermiamo mai.

0: E c'è questo bassline che ricorda House Music, il grande pezzo che ha fatto la storia dell'house di Eddie Amador, ripresa in questo di Sisley, Got Me Burning. In un programma cosa facciamo qui? Perdonami,
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
0: Ah, Giampiero XP vi segnala le news dance mondiali, tutto ciò che mi arriva attraverso le labels con le quali collaboro da diversi decenni.
1: Radio

0: Stewart Bryan, Give Me House, che hanno ripreso il grande pezzo, l'avrete riconosciuto, Move Your Body di Marshall Jefferson, che tra l'altro ha fatto parte di un gruppo alla fine degli anni 80, inizio anni 90, che si chiamava Ten City. Poi lui si è dedicato alla carriera da solista, il mitico Marshall Jefferson, e ha fatto bene perché è diventato tra i guru dell'house mondiale. Un mega bacio da Giampiero XP, facciamo una piccola pausa e tra un po' ancora su Radio Studio Più c'è Giampiero Experience, restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Il nostro motto è non ci fermiamo veramente mai. Si riparte in Giampiero Experience. Baci a tutti, abbracci virtuali a tutti. Si riparte con un samba che vi farà muovere senza

0: Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience che vi fa segnare anche Samba, molto estivo, quindi se fate DJ producers e girate l'Italia con i vostri aperitivi estivi, i vostri sunset, segnatevi questo Samba di Zico con Karim Nas. Zico che era anche un campione brasiliano di calcio mondiale, però non credo sia lui perché avrà la sua età adesso, non credo che si sia dedicato alla carriera da DJ. In arrivo Malicios con Mixmasters, My Life.

Bellissima questa traccia di Maglizos con Mixmaster. My Life is a Disco in the Mix. Nel caso in cui voleste inviare la vostra produzione a Giampiero XP per suonarla ovviamente in Giampiero Experience su Radio Studio Più in tutta Italia, vi do la possibilità di poterlo fare attraverso una semplice procedura. Basta inviare la vostra stessa produzione a questo indirizzo email: giampierox@gmail.com. In arrivo Mercer con

0: Radio Studio P.
1: Bella agitatina questa traccia all'insegna dell'house, e l'house in questi ultimi mesi ha alzato i BPM, stiamo correndo a 130 BPM, però sono progetti che non sono EDM, assolutamente sono di chiaro stampo house. Parliamo di Mercer featuring HDS con Rock the Disco in questo magnifico pomeriggio live su Radio Studio Più. Vi sta parlando Gian Piero, una X e una P, XP per Experience, il viaggio di Sola Dance nuova, in arrivo la nuova di Robin Schulz.
0: Le news dance mondiali segnalate da Gian Piero XP.

0: the world.
1: Io ringrazio tutti gli affezionati che in settimana, dopo il weekend, mi messaggiano attraverso i social, attraverso l'email, grazie a Valentina, grazie al mitico Claudio Argo, e Mighe e tantissime persone, ormai super affezionate di Giampiero Experience. Se ho dimenticato qualcuno, ragazzi, perdonatemi, ma siamo in chiusura di questo viaggio di Giampiero Experience. Chiudiamo sempre molto up con i BPM e con l'energia. A chiudere arriva Cruise con Universe in Giampiero Experience. We'll be right back.

0: ragazzi, a chiudere il viaggio di Gianfiore Experience c'è Cruise con Universe. Tra un po' c'è il mitico Walter Master, che a distanza abbraccio e saluto con il mitico pomeriggio di Radio Studio Più. Mega baci da Gianfiero XP.
1: Gianfiero Experience. Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.

0: sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
2: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove robot. Antiminacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
1: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
4: Ci siamo abituati ai rigori!
3: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
5: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua, abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
1: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più con Disco Fenomena. Ciao a tutti ragazzi, io sono il DJ Dami, vi auguro subito un buon weekend. Oggi apriamo con il nuovo singolo del DJ tedesco Robin Schulz, il titolo Better Times, ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Si intitola Better Times, traccia ad aprire questa nuova puntata di Disco Fenomena sulla Dance Station d'Italia. Lui è Robin Schulz, un'ennesima probabilmente hit. Sound che ricorda molto gli Eurythmics e anche David Guetta. Allora, tra i due, quello scelto? David Guetta e Kelly Rowland. Questa è When Love Takes Over.

Era il 2004 quando gli Star Sailors uscirono con Four to the Floor, soprattutto funzionò la versione remix di Jacques Leconte. Ora nel 2026 gli Offenbach, sempre insieme agli Star Sailors, hanno appunto ripreso Four to the Floor. Dal 2026 ci spostiamo al 2006, ben 20 anni fa, quando Madonna uscì con Sorry.

0: Nel 2013 i Jappy Ranks si fecero conoscere in tutto il mondo con I See You. Ora arriva la versione 2026 insieme ad Albi ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Ask yourself,

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry. What the fuck?

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Edice Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questo è il nuovo singolo di Ugel insieme a Ultranate e Imael Angel. Il titolo è Moving to the Sun. Dal 2026 facciamo un passettino indietro al 2006, quando David Penn e KPD uscirono con A God Know.

una delle tracce più forti in questo momento. Sto parlando di Tame Impala con la voce di Jenny. Questa è Dracula. Il remix è a cura del DJ tedesco Boys Noise. Il sound ricorda molto Purple Disco Machine. E allora eccolo qui, insieme a Asdis. Questa è Beat of Your Heart.

0: Annika Now, un vecchio brano dei Congas, oggi ripreso da Aura e Lexa Hill, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono i DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende una domenica inizialmente stabile ed assolata sul nostro territorio. Entro sera però correnti fresche atlantiche apporteranno della nuvolosità sulle zone montuose del nord Italia, con precipitazioni a carattere sparso che isolatamente interesseranno anche la pianura tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud e sulle due isole maggiori. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: E allora ci siamo, inizia in questo momento la nostra diretta su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, per cui buon pomeriggio di nuovo al posto di Isso Fort con Pasquale Laricchia. Siamo alle cantine aperte Vallona. Buon pomeriggio da Frankie Gada, c'è anche lui, devi girare tu la telecamera perché è troppo dentro, e siamo naturalmente in compagnia dei nostri amici che sono venuti a trovarci e che collaborano qui all'interno di Cantine Aperte. Cantine Aperte è in Val Samoggia, in via Cantagallo a Fagnano, insomma siamo qui ospiti di Stefano e di tutta la cantina, una cantina che quest'oggi ha deciso di aprire le proprie porte fornendo il bere, fornendo il mangiare e che mangiare, ok, il tutto con una spesa di 5 euro. Tu arrivi qui durante la giornata, prendi il tuo bicchiere che ti rimane poi come regalo, lo utilizzi per fare i tuoi assaggi e poi hai diritto anche di assaggiare qualcosa. E io in questo momento ne approfitto per iniziare questa diretta subito con uno dei protagonisti di questo pomeriggio, Matteo del Dream King Pub. Ciao.
3: Ciao, grazie a tutti, ringraziamo Stefano per averci fatto venire qua. Siamo grati di tutto ciò. Noi siamo a Calderino, qua vicino, e facciamo pizza tegamino, pinza, hamburger e tutto il resto che ne va per il discorso di pub, eccetera eccetera.
2: Infatti oggi vedo che andiamo tutti nella stessa palestra, da quanto vedo, e quindi siamo tutti belli in forma. Questa storia della pizza al tegamino comunque è tosta, è simpatica. Per cui intanto grazie Marco, grazie di essere qui. Potete assaggiare queste prelibatezze semplicemente venendoci a trovare. Siamo qui fino alle ore 18, 18:30 con la musica di Max Pederzini, Frankie Gada, Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: Siamo in via Cantagallo numero 37 presso le cantine Fattoria Vallona. Tra l'altro fatemi salutare anche il gruppo di persone, si è creata una comunità là sotto gli alberi, perché d'altronde oggi è una giornata veramente calda, fa veramente tanto caldo, per cui stare al sole si sente, però meno male che le coperture ci ha pensato Claudio, per cui Claudio è diventato parte integrante di questo progetto ed è merito suo se un po' di ombra ce l'abbiamo, giusto?
1: Il merito di Stefano e di Maurizio, quindi il merito è loro, noi ci hanno chiamato e siamo stati contenti di venire, tutto qua.
0: Ok, se volete una buona copertura, se volete fare una bella festa con anche dei gazebo di livello, chiamate chiamate Claudio e la sua azienda che si chiama Arcoperto? Arcoprire, cioè tipo a Roma, no? C'è da arcoprire, esatto, perché c'è un arco, fantastico. Grazie intanto Claudio, buona giornata. Hai bevuto qualcosa? Ok. Stanno già scrivendo al 338-141-1001 perché vedono tutti questi uomini prestanti e chiedono informazioni. Sono liberi, sono occupati, è gente disponibile.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, un altro dei personaggi fondamentali di questa giornata che abbiamo qui con noi è Dimer Benini, c'era anche l'anno scorso, a lui è affidato una cosa tipica della zona che è lo gnocco fritto cotto con lo strutto, giusto?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, anche quest'anno qui in questa azienda di Vallona abbiamo fritto questo gnocco fritto con la sua farina di un grano antico che la Martina ci tiene a questa produzione di grano. E volevo ricordare, visto che ne approfitto di questa bellissima festa e tanta allegria, che questo gnocco fritto noi proprio qui a Castel di Serravalle in Valsamoggia i primi tre weekend di ottobre faremo questa sagra del gnocco fritto con un record mondiale di 45 metri, quindi chi volesse partecipare, vedere questa bella esibizione di cottura del gnocco fritto, vi aspettiamo, grazie.
0: Figurati Dimer, comunque cucinare uno gnocco di 45 metri non è facile.
1: Allora, intanto servono 40 persone, quasi un cuoco a metro, poi abbiamo questa padella di 45 metri e bisogna essere molto uniti perché dobbiamo lavorare tutti insieme e se sbaglia uno il gnocco si rompe, quindi dobbiamo essere molto molto affiatati.
0: Ah, sicuramente sì. Intanto però, se lo volete assaggiare qui, lo stanno preparando, grani antichi, farine, tradizione familiare, grazie a Dimer Benini che è qui nella postazione della culinaria, diciamo, all'interno di Cantine Fattorie Vallona, che non producono solo vino ma anche appunto macinano a pietra grani antichi e per cui c'è anche la farina. Grazie, buon lavoro.

0: E mentre suona Max Pederzini, volevo invitare Francesco Carboni a raccontarci un pochino di questa pasta che ha preparato quest'oggi. Stiamo parlando di un chef bolognese qui con il suo staff. Acquapazza è il ristorante, segnatevelo, perché se capitate a Bologna potete venire da noi. Devi girarti perché la telecamera è lì, per cui le fotografie ce le farà dall'altro lato, ok? Allora, ciao Francesco.
1: Ciao a tutti.
0: Caspita, che voce che hai, come stai?
1: Bene.
0: Allora, oggi hai portato un'altra eccellenza, diciamo, di questa zona. Cioè, hai fatto l'anno scorso, c'era la gramigna e ne hai fatta 70 kg. Quest'anno?
1: Quest'anno ho fatto le 3P, panna, prosciutto e piselli, Evolution. Per il vallone ho messo anche un po' di mortadella.
0: Ah, ecco perché aveva un sapore deciso, perché...
1: L'ho cambiato.
0: Beh, ma le ricette si cambiano, un po' come un pittore che non ha un colore e aggiunge qualche altra sfumatura e il quadro esce sempre alla perfezione. Per cui un altro motivo in più per venirci a trovare, però diciamo che le specialità del tuo ristorante quali sono?
1: Io sono locale solo di pesce e quindi faccio le cose...
0: Che nuotano,
1: con spine e senza.
0: Perfetto, allora tocca venirti a trovare perché quel maledetto lì c'è già venuto, io invece no. Però ci vediamo presto in quel di Bologna, va bene? Grazie Francesco Carboni.

Se volete potete scriverci al 338 141 1001. Signori, siamo raggiungibili anche con WhatsApp. Se invece volete venirci a trovare direttamente, via Cantagallo 37, Castello di Serravalle, Fagnano, Bologna.

0: delle tensostrutture, dei fotografi, e naturalmente è arrivato il momento anche di ringraziare la famiglia Vallona. In questo caso è stata tirata in mezzo Martina, ma dopo ci rifaremo anche sugli altri. Dico nome a caso su Stefano. Ok, intanto io so, questa mattina quando siamo arrivati, allora qui c'è il vino, abbiamo degli ottimi vini locali, da bianco, rosato, buonissimo, fantastico, fino ad arrivare ai rossi, molto apprezzati da questo tavolo, che hanno già fatto fuori, secondo me, una botte. Comunque sia, so che tu sei anche, al di là della farina e del concetto del macinare gli antichi grani a pietra, sei un amante anche della apicoltura, giusto?
1: Sì.
0: Per cui stamattina noi siamo arrivati, Max, lei si è messa una tuta, quella che di solito noi usiamo per suonare in discoteca, lei l'ha messa per andare alle api, ok? Perché comunque si produce anche dell'ottimo miele, che è miele di...
1: Allora, io produco il miele di acacia, miele fiori e tiglio.
0: Ok, quindi sono tre tipi di miele. Ok, sì, aveva anche la maschera, diciamo, la protettiva, perché sai che le api sono buone, ma appunto ogni tanto magari studio si entrano nella tuta, un casino. Però quest'anno, 41esimo anno, l'anno scorso...
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a...

allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Ok. In diretta su Radio Storie mi sposto nella zona, diciamo, al coperto, dove ci sono grandi esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e anche del postal market, come lui.
1: Eh?
0: Ah, come ti... Grandi, come ti chiami?
1: Noi siamo di Modena,
0: ho capito, ma come ti chiami? Ne?
1: Io sono Stefano e onestamente che cazzo faccio?
0: No, nel senso, va bene, non si può, siamo in radio.
1: No, non si può, bene.
0: Però sei un ascoltatore di Radio Solo Più, giusto?
1: Bellissimo.
0: Cioè, il microfono ce l'ho io, se tu parli non si sente. Quando io te lo passo tu parli. Cosa volevi dire?
1: Musica bellissima, siete grandiosi. Direi una giornata fantastica, quindi location stratosferica, cosa vogliamo di più?
0: Niente, un caffè, non lo so, qualcosa, una Mastercard. Bravi ragazzi, poi c'è un altro gruppo che andremo a conoscere più tardi. E poi abbiamo anche una presenza fantastica, dopo andiamo lì

0: Allora, caro Max, sono in compagnia di Gibril, che è l'anagramma di Gabriele in qualche modo, che però è un nome fantastico, vedi? Ha già l'occhiale quello giusto, perché quando ci sono occasioni importanti bisogna avere l'occhiale da velocista, ok? E tu sei un po' come una mascotte qui.
1: Sì.
0: Bene, quanti anni hai?
1: 11.
0: Ok. Non hai ancora cominciato a bere il vino perché è presto, però come ti sembra questo ambiente della cascina delle fattorie Vallona?
1: Molto bello, sì, molto bello.
0: Sei fidanzato?
1: No.
0: Stai cercando?
1: No.
0: Ok, perfetto, perché l'importante è essere sul pezzo sempre, ok? Quindi noi ti facciamo un applauso, vuoi salutare qualcuno? Hai qualche amico?
1: Ciao Andrea.
0: Ok, sicuramente Andrea arriveranno i tuoi saluti. Saluta anche a favore di telecamera che è lì. Siamo anche in televisione, per cui batte il 5 alla grande. Grazie Gibril. Guarda là, ti fanno anche l'applauso dall'altro lato. Super interviste oggi, super personaggi.

0: Shine On. Siamo sempre qua, Cantine Fattoria Vallona, diretta nazionale con Radio Studio Più. E io sono con Riccardo, che arriva da...
1: da Monte San Pietro,
0: che è in provincia di...
1: Bologna.
0: Ok, perfetto, perché siamo a Bologna, c'è anche Francesco, ok, poi ci sono altri amici, c'è anche una ragazza con un serpente sul braccio, hai visto?
1: Sì, l'ho vista, la conosco bene.
0: Ok, allora tu cosa fai nella vita, di cosa ti occupi?
1: Guarda, io per ora sto terminando gli studi e poi arrivo nel mondo lavorativo concretamente.
0: Ok, ma il tuo obiettivo finale, a parte OnlyFans, qual è? Nel senso...
1: Ma il mio obiettivo principale è campare con un po' di soldi, poi si vede cosa succede nella vita.
0: Al massimo si può solo campari, se proprio non ci sono i soldi. Se non si campa, si campari, è giusto così, mi sembra il minimo. Lei come si chiama? Che non l'abbiamo...
1: Si chiama Martina. Martina, ce l'abbiamo qua di fronte, è carica, è pronta a iniziare.
0: Tu sai che qui in Cantina Vallona c'è un vino che si chiama Per Martina?
1: Ah sì, è vero. Non è dedicato a lei, o mi sbaglio?
0: No, non è dedicato a lei, però è a tutte le Martine d'Italia. Perché Martina, che è una componente della famiglia comunque Vallona, insomma c'è lei, però giustamente è per tutti, va bene. Ok, salutiamo anche Francesco, che abbiamo visto in una nota serie televisiva su Netflix, giusto?
2: Sì, sono io.
0: Perfetto, infatti si vede proprio dall'occhiale, si vede alla grande. Va bene, andiamo avanti con la musica, signori, noi qui ci divertiamo. Oh! Da solo?

0: Siamo pronti. Allora, sono tornato con Martina che sta sorseggiando cosa di preciso?
1: A me stesso.
0: A me stesso, che è un vino che beve lei stessa perché è a me stesso, quindi non è condivisibile in questo momento perché è solo suo. Però lei è venuta con degli ospiti, li vuoi introdurre tu?
1: Sì, perché d'inverno faccio la maestra di sci su Al Cimone a Passo del Lupo e sono con me Diego, che è il direttore della scuola sci Cimone, e Sam, che è il maestro di snow.
0: Allora, va di più lo snow o lo sci?
2: Beh, vanno, diciamo, di pari passo. Sicuramente la richiesta di sci è un po' più ampia, ma negli ultimi anni sta crescendo tantissimo lo snow.
0: Ok, e lui logicamente maestro di snow, ok. Qual è la cosa che bisogna tenere a mente quando uno vuole avvicinarsi allo snow?
2: Ah, pochi ma buoni.
0: Nel senso, pochi ma buoni, ragazzi, pochi ma buoni dice tutto. Ma c'è una tecnica, cioè tipo lo sci deve stare a valle, non so, il corpo a monte, queste robe qua. Nello snow è tipo lo skate o diverso?
2: No, diverso. Però diciamo che è un po' più ignorante da cominciare, ma ti diverti.
0: Ok, è ignorante da cominciare, quindi va bene a noi, caro Max, che siamo esperti in ignoranza, e poi dopo ci divertiamo, comunque sia. Va bene, grazie ragazzi, aspettando l'inverno vi fate comunque un bianco nel frattempo? Ovvio, assolutamente, grazie.

Milano, l'eccellenza. D'altronde, quando prendi del buon vino e vedi le persone che si allontanano col sorriso,

0: Salutiamo anche chi ci ascolta e non è qui, tipo il Bosco che è nella sua vascoteca. Salutoni da Molfetta, vedi, Carlo Antonio di Andria, sei nella città di Caparezza, che è anche la città di mio padre. Buongiorno anche da Walter in navigazione verso Livorno. Dobbiamo richiamare l'apicoltrice perché è partita la pubblicità, non si sente.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Dance Station. This is Studio Q. Studio Q. News.
1: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti e buona domenica da parte di Claudio Tosso, in diretta da Ibiza questa volta. In quest'ora cuscinetto tra queste due dirette, perché ci ricollegheremo nuovamente con le Fattorie Vallona a Valsamoggia con Frankie Gada e Max per raccontarvi cosa sta succedendo in questo momento, grazie anche alle nostre immagini. Ma adesso the top of the tops, anche se solo un'ora, apriamo con Polle di Farruko, un numero uno del reggaeton di qualche tempo fa.

0: Adesso veramente tuffiamoci negli anni 70, negli anni 80 con due hit straordinarie. The Best Disco in Town, The Richie Family e P. Lion con Happy Children, qui su Studio Più con Claudio Tozzo.
1: The Top of 70s.

0: The top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Kungs. Andiamo con una canzone che tutti conoscete e canticchiate, vai. Safe dal Festival di Sanremo, ce l'abbiamo ancora qui, ma comunque la canzone era carina. Tu mi piaci tanto e poi abbiamo due novità.

The New Tracks of the Week, Jutty Ranks, la canzone originale era proprio la loro. Albi ha ripreso I See You in questo modo e poi adesso c'è Paola Peroni invece a presentarci il suo nuovo singolo intitolato I Need You.

0: Era Paola Peroni con I Need You, c'è il party time, quello delle 16.30. Voi siete con noi? Partiamo!
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ed eccoci qui al termine di questo Party Time, grazie per aver partecipato. Ora cediamo nuovamente la linea a Vallona, alle fattorie Vallona a Valsamoggia, raggiungeteli perché lì c'è una grande festa. Cediamo la linea a Frankie, siamo a Modena.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà dei rovesci di pioggia a carattere sparso sin dal mattino sulle regioni di nord-est e sulla Toscana. In estensione poi nel corso del pomeriggio, a parte del medio adriatico, qui localmente intense, specialmente sulle zone appenniniche. Sul resto dell'Italia una giornata stabile e ben assolata, con qualche nuvola in transito. Contesto climatico estivo, con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Signori, fammi spostare a favore di telecamera, perché siamo tornati in diretta su Studio Pilates Station Italia. Ci troviamo in via Cantagallo numero 37. Siamo in come si chiama il castello? Castello
1: di Saravalle.
0: Di Saravalle e Val Samoggia, esatto.
1: Era il vecchio comune che faceva parte, poi con l'unificazione si è diventati comune di Val Samoggia.
0: Perfetto, comunque sia, siamo qui in diretta con Radio Studio Pilates Station Italia, insieme finalmente a Steve, ok, che ha pensato proprio di organizzare questa giornata meravigliosa anche per l'edizione 2026, con molta gente che si diverte, che sta sorseggiando, assaggiando i vostri prodotti, e naturalmente ci godiamo la vita con degli chef fantastici.
1: Mi sembra giusto, è una festa e bisogna divertirsi.
0: Ok, ricordiamo alle persone che ci stanno ascoltando che adesso che è passato il grande caldo, venire qui e bere un buon vino fresco
1: è un ottimo aperitivo prima della cena.
0: E se venite adesso vi daremo anche un gadget di Studio Pilates Station d'Italia, insomma un gadget ricordo della giornata.
1: Mi sembra giusto, dai.
0: Assolutamente sì, grandi. Allora andiamo avanti con la musica, qui qualcuno ogni tanto si mette anche a ballare, abbiamo il fotografo ufficiale, insomma c'è tutto quello che ci serve.

Ricordo che l'acquisto del bicchiere, 5 euro, poi dopo, una volta preso il bicchiere, potete fare gli assaggi, potete mangiare, tutto compreso. Quindi si va alla grande, si va alla grande.

0: Salvini, Frankie Gada, siamo a Bologna e siamo anche con Davide, che è un caro amico di Steve. Vedo che c'è comunque un gemellaggio tra di voi. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. E vedo che qui c'è una bella cassa di vino con scritto me. Quindi vuol dire che è per me o è per te? È per me o per te?
1: È per me, assolutamente per me.
0: Ok, allora, se è per te, anche per lei, perfetto. Allora, tu conosci Steve da molto tempo, no? Come l'hai visto cambiare in questi anni?
1: È chiaro, come tutti.
0: Ma tu sai che un buon prodotto barricato in una buona botte di rosso diventa eccellente.
2: Vecchio sarai poi te.
0: Ah, esatto, anche questo. Ok, avete solo 3 settimane di differenza, quindi si può dire che siamo tutti dello stesso anno.

Vai signori, guarda che bel movimento che abbiamo davanti alla console. Manca solo Vincenzo. Assì, ó.

Arrivano anche saluti al 338-141-1001. La solita, sempre con noi, Lori, presente. Roberto da

0: Ah, dovete cambiare canzone, parlate con me? Che non c'entro niente. È lui che sta mettendo la musica. Ah, questa la bambina non la conoscono, Max. Era una hit, ma per i boomer serve qualcosa di più fresco. A parte che questa canzone, se non erro, l'ha scritta anche l'ha scritta anche uno di noi, quindi. No, chiedi perdono nella telecamera, visto che siete anche in televisione, quella telecamera vi sta riprendendo. Chiedete perdono. Brave. Come ti chiami tu, piccolina? Giulia, poi chi c'è? Tu sei? Giada, e poi c'è lei.
1: Ludovica.
0: Ludovica, hai capito? I like to move and move. Conoscete questa canzone? Va benissimo, questa va bene. Bene. Un ringraziamento anche alle animatrici del Grest. Il villaggio vacanze, tipo. Beh, ballano benissimo, comunque siete delle brave insegnanti.

Un salutone anche a chi sta transitando davanti a noi. Per la moda mare abbiamo un vestito giallo, manica corta bianca e camicia nera.

0: salutare e ringraziare Francesco, però aspetta, vieni qua a telecamera, se no non capisce la gente. Beh ragazzi, esatto, allora cos'hai comprato? Sei bicchieri?
1: Un paio di bottiglie di vino e sei bicchieri.
0: Ah, un paio di vini e un paio di bicchieri per fare festa anche dopo, giusto? Allora, un ringraziamento a Martina che è stata qui tutto il pomeriggio. Madonna, Riccardo, ragazzi, il futuro sindaco di Bologna. E poi abbiamo l'assessore alla musica, Francesco. Riccardo, io ti vedo bene a vendere le aspirapolveri, non so perché.

0: Ancora 10 minuti
1: faccio
0: in diretta.
1: Il per te, vado al massimo per
0: da.
1: Te. Io mi illumino.
0: Fattoria
1: per
0: Vallone.
1: Te, anche quando non
0: Vallona, siamo in provincia di Bologna, in via Cantagallo 37, Val Samoggia, con Franky Gada, con Max Pederzini e naturalmente con tutti gli amici che sono qui con noi. Fino alle 18.30 sicuramente. Avanti!

in diretta con Radio Stripilla della Station Italia. Io non ho ancora salutato Alessia alla reception, quindi Alessia, poi vedo che è arrivata anche un'altra donna fondamentale di questa azienda, che noto con piacere essere presente, per cui insomma

Zimmer Benini allo gnocco fritto irriducibile. Poi c'è la pizza dei ragazzi Drinking del pub di Calderino. E infine, insomma, anche gli stuzzichini, insomma, c'è una bellissima atmosfera che va avanti.

senti che rifacimenti, senti che dischi, li ha solo Max Pedersini, questi sono chicche sue. Allora, prima di concludere, visto che manca veramente poco, ci tenevo a far salutare

0: vino, ma c'è anche il miele, c'è la farina macinata a pietra, insomma è una tradizione che continua con tutto uno staff che comunque a livello familiare manda avanti questa tradizione, vero Steve?
1: Sì, la staff è a livello familiare, l'azienda è di mio fratello e dei suoi figli, quindi future generazioni, e stiamo cercando di ottenere il meglio da quello che abbiamo e che la terra ci ha dato e quello che abbiamo costruito.
0: Perfetto, allora questa è il 41esimo anno, è un'altra edizione di Cantine Aperte. Oggi ha fatto veramente caldo, ok, quindi insomma ci siamo rinfrescati perché dentro in cantina si sta veramente molto bene.
1: Là c'è l'aria condizionata, si sta bene, sì, ci sono 22 gradi costanti.
0: E quindi l'invito è quello di continuare a venirci a trovare anche se finisce la diretta, perché comunque sia noi qui andiamo avanti come l'anno scorso, e noi volevamo ringraziarvi, io e Max e tutta la radio, perché voi siete sempre stati gentilissimi con noi e questo fa onore, insomma.
1: Diciamo che dopo l'anno scorso, che è stato il quarantennio, e quindi abbiamo fatto una cosa nuova, più grande, abbiamo cercato di fare una cosa diversa, ci siete piaciuti, ci siamo trovati bene e quindi siete diventati parte di quello che noi cerchiamo di fare. Come ringraziamo anche tutti i ragazzi che hanno lavorato qua, che sono tutti amici, che vengono su per fare una giornata di festa divertente, però ci fanno un mazzo.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Non so dove è andato Steve, ma volevo fargli sapere che abbiamo un'altra diretta, quindi siamo in onda fino alle ore 18. Quindi non abbiamo assolutamente finito. A parte che andavamo avanti in ogni caso con la musica.

così. Max Pedersini mette la, la musica, io metto la voce. E voi? 338-141-1001, signori, in diretta da Valsamoggia, Bologna, via Cantagallo numero 37, Castello di Serravalle.

Canada, vedi, Montreal, Luciano e Nancy. Grazie per i vostri suoni, grazie a voi. 338-141-1001 per entrare in comunicazione con noi questa caldissima domenica. Cantine aperte, Fattoria Vallona.

Siamo qua, se fossi Ugo verrei. Ciao, mi chiamo Frankie Gada. Piacere. Ugo, sarai in onda una... domani mattina. Domani mattina. Comunque grazie. Hai visto il nostro Francesco Carboni, che anche oggi ha fatto una super lavorata tremenda. Vai così.

dentro. Ma che roba. È arrivato Elvis. Ah, ma sono gli amici di Bologna i primi. Ho capito tutto. Finalmente è entrato in

Sei contento? Assolutamente. Assolutamente. Oh, altra diretta. Sei contento? Assolutamente. Assolutamente. Segui me.

che roba. Guarda, vedi che cosa, andare a vedere Michael Jackson al cinema cosa crea. Da mo, lo so che da mo. Una più bella dell'altra. Vai così, bim.

guardali, guardali. Ecco perché sente quel caldino sulla nuca. Lo so. Però dovevate farlo al contrario, cioè, dai, su. Vi dovevamo spiegare tutto. Vai, tiratela giù. Sembra la piramide del Cocorico. Che non è. Be my lover. C'è la telecamera che ti sta seguendo, perché ti ha riconosciuto e dice: aspetta, vieni di qua. Ok. Inquadra lui. Move your body, scendi a Bari.

Comunque Carboni così io non l'ho mai visto in tutta la vita, eh. Qua non è l'acqua essere pazza, i carboni.

Vedi, vedi, siamo riusciti a farlo alzare dopo 3 ore. L'uomo è pronto per la caccia. Manca la clava, ma ci siamo.

diretta con Radio Strofilla della Station Italia. E poi si va avanti lo stesso, la diretta è una cosa, l'indiretta è un'altra. Grazie Elvis.

siamo arrivati alla fine, perché guarda che questo è inesorabile, eh. Tra poco, tra 3 minuti finisce questa diretta. Ma la diretta, ragazzi, non la...

0: tutte le persone che hanno collaborato, che hanno lavorato e che ancora stanno dando e stanno dando parecchio, credo stiano dando anche troppo, forse, però ognuno ha un punto di vista che vuole. Noi abbiamo il nostro ed è meraviglioso. E quindi a questo punto, grazie agli amici di Acquapazza, grazie a Dimer Benini, gli amici dello gnocco fritto, oggi è stato meraviglioso. Grazie a Max Pedersini, ha fatto un gran caldo ma va bene così, arriva l'estate. Grazie anche a Laura, Manuela. E niente.
1: Spot. Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Più.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì che vedrà dei rovesci di pioggia a carattere sparso sin dal mattino sulle regioni di nord-est e sulla Toscana. In estensione poi nel corso del pomeriggio a parte del medio adriatico, qui localmente intense, specialmente sulle zone appenniniche. Sul resto dell'Italia una giornata stabile, ben assolata, con qualche nuvola in transito. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

la capitale della dance, molto spesso insomma si fa riferimento a Gigi D'Agostino, agli Eiffel 65, a Neja, ma c'erano anche loro, i Bliss Team, che hanno aperto la puntata di quest'oggi, sabato 30 maggio 2026. Stavo dando una sbirciatina alle canzoni che suoneremo quest'oggi ed è proprio il caso di dire che ci sarà da leccarsi le orecchie. Ovviamente se siete amanti e intenditori della musica dance del passato. In arrivo c'è un successo del 1996 e di Gala, si chiama Everyone.

proposito di Torino, gli Eiffel 65 con questa loro canzone del 2003 era Quelli che non hanno età. No, io trovo che sia anche illegale, cara Esana, che io e te siamo qui in una Milano caldissima e il nostro capo sia Ibiza. Cioè, che poi mi chiedo, ma perché io vado a vedere su Instagram certe cose? C'è il disco di Topic, lo ricordate? È Breaking Me.

stata forse una tra le donne a rifarsi un po' tutta labbra, seno, vabbè, e anche qualcos'altro. Sta di fatto che comunque, al di là di questo particolare, al di là di questo gossip, ha fatto questa canzone nel 1998 che tanto mi piaceva, ed è anche il motivo per il quale ho deciso di suonarla questa canzone. È il momento di diventare molto romantici, anche se San Valentino è passato ormai da un bel po' di mesi, e ho scelto questa canzone di Fargetta. Ve la ricordate? Si chiama Midnight, era il 1995.

Quando suoni un disco così ci sono due categorie all'ascolto: quelli che alzano il volume e quelli che dicono che coglione sto disco. Anche perché nelle serate anni 90, che non sono poche, non manca mai questo successone di Robert Miles, del compianto Robert Miles. Era la sua Children del 1995. Qualcuno alla radio si ricorderà quando dicevo fantasticate, eh?

0: i dischi dei Group Coverage mi sono sempre piaciuti, anche questo, insomma, l'ho suonato tanto alla radio, mi andava di riproporlo. Oh, non riesco neanche a parlare, caro, nel caldo. Mi andava di riproporlo in questa ultima puntata del mese di maggio. Era The End. Rimanete lì, tra poco un gran bel disco di Gigi D'Agostino.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

dicevo, silenzio, parla la musica. qui ragazzi, tanta roba, risentire questa canzone del Gigi Nazionale, del Gigione, Gigi D'Agostino. Era esattamente il 1998 quando uscì questa canzone intitolata Elisir, che ci dà la possibilità di riprendere questa puntata di sabato 30 maggio 2026, puntata di un programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend su Radio Studio Più, live nel primo pomeriggio del sabato, poi svariate repliche durante la domenica. In arrivo dal 1994,

Caresana, ma ti rendi conto quanto siamo messi male? Malgrado queste temperature, non ci è venuto ancora in mente di salutare coloro che sono in piscina, coloro che sono in spiaggia. Immagino saranno veramente tanti, coloro che appunto oggi ne approfittano di questo sole, di questo caldo, di queste temperature africane. Però dai prossimi giorni fortunatamente si abbasseranno. In arrivo un successo del 2016 di Bob Sinclair, si chiama Someone Who Needs Me.

ricordo l'originale di questa canzone, mi ricordo anche di Vanessa Paradis che la cantava. Era il 1987, poi un bel po' di anni dopo questa canzone è stata ripresa da questi personaggi, Pozzi Euria, vabbè. Sta di fatto che hanno realizzato una versione decisamente techno-trance. Oggi mi va di fare il bis con gli Eiffel 65. Suona un'altra loro canzone nella puntata 2001, 80 Stars.

alla fine la canzone di W, Dancing with an Angel del 1995, anche la canzone che chiude questa puntata di Ravelli Go, l'ultima del mese di maggio, sabato 30. A questo punto che fare se non ringraziare tutti quanti voi, ringraziare il mio amico Caresana per il contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi aspetto tra 7 giorni qui su Studio Più, e tra poco ci sarà Gian Piero XP. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. La Germania è una destinazione molto amata dal turismo italiano, non solo per le sue città ricche di vitalità, ma anche per la grande offerta culturale e le tante manifestazioni che animano l'intero paese tutto l'anno. Agata Marchetti, direttrice dell'Ente del Turismo della Germania in Italia, ci spiega quali sono i segreti di questo successo.
4: Penso che sia l'alternanza della proposta tra city trip in combinazione con esperienze nel mezzo della natura, nel verde, esperienze attive. La Germania è un territorio molto godibile, non solo nelle grandi città, ma appunto anche in tutto il suo territorio. Gli italiani rimangono a lungo e ritornano, e questo è un dato che ci fa molto piacere, ovviamente, perché avere un 66% di ospiti che ritornano, che sono già stati in Germania da 1 a 4 volte, anche più, insomma, significa che la destinazione convince. E penso che quello che convinca sia la qualità dell'offerta, il rapporto qualità-prezzo. La Germania offre sempre un rapporto qualità-prezzo che è molto vantaggioso.
3: L'offerta culturale e artistica è sempre molto alta in Germania. Le novità di quest'anno quali saranno?
4: Sono tantissime, ovviamente. Una su tutte è Frankfurt Design Capital, World Design Capital, per cui la città è al centro di più di 2000 eventi che si svolgono sia nella città sia nella regione limitrofa. Ora Francoforte non è la prima meta che si pensa per le vacanze leisure, ma è più legata nel nostro immaginario al business, però è una città che ha tantissimo da offrire anche in termini di leisure. Berlino, ovviamente la nostra capitale, offre anche tanti eventi legati al 20° anniversario come città di design. Abbiamo i 150 anni del festival wagneriano a Bayreuth. Per l'estate suggeriamo anche i festival gratuiti di Norimberga. Ce n'è uno molto particolare che si svolge ogni anno, che praticamente è un picnic gigantesco dove poter ascoltare musica classica. La musica classica ha sempre un peso molto grande in Germania, e quindi i cittadini di Norimberga ne godono, insomma, ogni estate gratuitamente, facendo appunto un picnic sul prato e ascoltando la musica sinfonica dell'orchestra di Norimberga e della sua filarmonica.
3: Ed è tutto per oggi, grazie ad Agata Marchetti e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Spot.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi,
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero.

anche per il sottoscritto, grandissimi brividi, pelle d'oca per questo The Logical Song, grande hit dei Supertramp, gruppo con il quale sono cresciuto io, ma evidentemente anche tanti di voi che ascoltate Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Complimenti a Dario Caminita, adesso ci inoltriamo nei suoni Afro House, una tendenza che andrà fortissimo anche per la prossima estate, e parliamo dei Crazy Ibiza con DJ Effendi. Il progetto è molto bello, si intitola Forever.

0: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sicuramente la dimensione che ci ha fatto vivere questa traccia, ancora in versione promo di Crazy Biza con DJ Effendi Forever, sia una dimensione balneare e che vi abbia fatto già pensare alle prossime vacanze estive rigorosamente nella nostra mitica, bellissima nazione che da questo punto di vista, a mio avviso, è la più bella del mondo anche per quanto riguarda le strutture balneari. In arrivo la nuova traccia bellissima, in questo caso Francesca Alemanno si è messa in proprio, il progetto è Pamoja in Experience.

Complimentoni alla Francesca Alemanno che si è messa in proprio in questa traccia dopo averla ascoltata in progetti che faranno comunque strada, un'estate al mare, con la collaborazione mia e di The Regos, ma anche la partita di pallone con The Regos e Andrea Belli che saluto, in questo caso da sola, traccia bellissima, Pamoja, in arrivo Sozio DJ con Sol de Medianoche. Altra traccia made in Italy, complimenti al DJ Sozio dalla Sardegna. Alzate forte il volume, thank you.

Complimenti a Sozio DJ dalla Sardegna, che farà molta strada con questa sua produzione Niente Niente Male, molto estiva. Il titolo non è a caso Sol de Medianoche. In arrivo una mia produzione con una grande amica, e parliamo della mitica Elsa Del Mar, che saluto da Saragozza. Abbiamo creato questa traccia che uscirà sulla Tactical, l'etichetta tedesca di Lissat, il progetto

0: Questo uscirà su Tactica, l'etichetta tedesca di Lissat, questa mia produzione, Giampiero XP, featuring Elsa del Mar. Che saluto, saluto amica! Il titolo è Venezuela, noi intanto facciamo una piccolissima pausa e tra un po' arriva Ramon Ramonito con Raf Marchesini.
1: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Un saluto mega a chi si sta rilassando con Radio Studio Più. State viaggiando su Giampiero Experience, il percorso dance di sole novità dance. Due amici in arrivo, Ramon Ramonito, Raf Marchesini. Questa traccia è stupenda, è il

con Ramon Ramonito, El Niños del Barrio. Uscirà sulla mitica label del grande Pippo Landro, parliamo della New Music Group, e farà tantissima strada anche in previsione dell'estate, insomma molto estiva, e parliamo di Brasile, El Niños del Barrio. Il percorso che state ascoltando è Gian Piero Experience, io sono Gian Piero XP, in arrivo un rifacimento di un pezzo degli anni 90, Real McCoy, Another Night.

0: Giampiero XP.
1: E visto che parliamo di Dance 90, perché vi ho appena suonato un remix di Marshall Simon di Real McCoy, Another Night, devo salutare con tutto il cuore, con il corazon di Giampiero XP, tutte le persone che sabato notte scorso erano presenti nella piazza di Montalto Ufugo, una marea di persone. Ringrazio uno a uno, ci siamo divertiti in quel caso con la Dance 90 di Stargate 90. In arrivo, parliamo di house adesso, Matt Ross con Disco Bounce.

Il Radio Studio Più nel weekend vi fa il clubbing con Giampiero Experience. Ogni sabato 3 del pomeriggio, la domenica c'è la replica puntuale alle 21, giusto per dare un ripasso delle tracks che vi suono il sabato pomeriggio rigorosamente live. Abbiamo superato Matt Ross con Disco Bounce. Ovviamente avrete riconosciuto il grande successo del passato. Parliamo di The Bomb di Kenny Dop Gonzalez e Lido Luis Vega. Ma intanto arriva Sisley, You Got Me Burning, nel viaggio di Giampiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: E c'è questo bassline che ricorda House Music, il grande pezzo che ha fatto la storia dell'house di Eddie Amador, ripresa in questo di Sisley, Got Me Burning. In un programma, cosa facciamo qui? Perdonami,
1: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
0: Ah, Giampiero XP vi segnala le news dance mondiali, tutto ciò che mi arriva attraverso le labels con le quali collaboro da diversi decenni.
1: Radio Studio Più.
0: In arrivo Tom Brown, Stuart Bryan,

0: Art Bryan, Give Me House, che hanno ripreso il grande pezzo, l'avrete riconosciuto, Move Your Body di Marshall Jefferson, che tra l'altro ha fatto parte di un gruppo alla fine degli anni 80, inizio anni 90, che si chiamava Ten City. Poi lui si è dedicato alla carriera da solista, il mitico Marshall Jefferson, e ha fatto bene perché è diventato tra i guru dell'house mondiale. Un mega bacio da Giampiero XP, facciamo una piccola pausa e tra un po' ancora su Radio Studio Più c'è Giampiero Experience, restate là.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Il nostro motto è: non ci fermiamo veramente mai. Si riparte in Giampiero Experience. Baci a tutti, abbracci virtuali a tutti. Si riparte con un

0: Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience che vi fa segnare anche samba molto estivo, quindi se fate DJ producers e girate l'Italia con i vostri aperitivi estivi, i vostri sunset, segnatevi questo samba di Zico con Karim Nas. Zico che era anche un campione brasiliano di calcio mondiale, però non credo sia lui perché avrà la sua età adesso, non credo che si sia dedicato alla carriera da DJ. In arrivo Malicios con Mixmasters, My Life is a DJ.

Bellissima questa traccia di Maglizos con Mixmaster. My life is a disco in the mix. Nel caso in cui voleste inviare la vostra produzione a Giampiero XP per suonarla ovviamente in Giampiero Experience su Radio Studio Più in tutta Italia, vi do la possibilità di poterlo fare attraverso una semplice procedura. Basta inviare la vostra stessa produzione a questo indirizzo email: giampierooxp@gmail.com. In arrivo Mercer con Rock.

0: Studio P.
1: Bella agitatina questa traccia all'insegna dell'house, e l'house in questi ultimi mesi ha alzato i BPM, stiamo correndo a 130 BPM, però sono progetti che non sono IDM, assolutamente sono di chiaro stampo house. Parliamo di Mercer featuring HDS con Rock the Disco in questo magnifico pomeriggio live su Radio Studio Più. Vi sta parlando Gian Piero, una X e una P, XP per Experience, il viaggio di Sola Dance nuova, in arrivo la nuova di Robin Schulz.
0: Le news dance mondiali segnalate da Gian Piero XP.

0: changing the world.
1: Io ringrazio tutti gli affezionati che in settimana, dopo il weekend, mi messaggiano attraverso i social, attraverso l'email. Grazie a Valentina, grazie al mitico Claudio Argo e Mighe e tantissime persone ormai super affezionate di Giampiero Experience. Se ho dimenticato qualcuno, ragazzi, perdonatemi, ma siamo in chiusura di questo viaggio di Giampiero Experience. Chiudiamo sempre molto up con i BPM e con l'energia. A chiudere arriva Cruise con Universe in Giampiero Experience. We'll

0: Grazie a chiudere il viaggio di Gianfiero Experience c'è Cruise con Universe. Tra un po' c'è il mitico Walter Master che a distanza abbraccio e saluto con il mitico pomeriggio di Radio Studio Più. Mega baci da Gianfiero XP.
1: Gianfiero Experience. Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Masterchef.
0: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua, benvenuti, questo è Masterchef 90. Anche questa volta insieme per un'oretta più o meno, col capello stranamente Riccardo cocciantizzato del nostro Daniel Jack. Perché io posso vederlo senza maschera, voi no, è una cosa che ormai è consuetudine da anni a questa parte. C'è il capello anni 80 serio, o perlomeno quello che ti è rimasto quando andavi dal parrucchiere, che c'era subito la locandina di quello cotonato.
3: 70,
2: anche un po', esatto, un po' 70,
3: no,
2: più che altro.
3: Solo 70,
2: sì. Nel senso che ti sono rimasti 70 capelli.
3: No, gli 80 poi tagliavano.
2: No, guarda che negli 80 erano vaporosi.
3: Nei 70.
2: E nel 90?
3: Pelati.
2: Nel 90. Ecco perché poi funzionava Bruce Willis e quelle robe là. Come al solito mi hai messo in assoluta difficoltà. Non sono neanche completamente convinto di quello che ho detto. Mi hai distrutto una certezza e non so neanche da che cazzo cominciare. Vabbè, cominciamo subito con la prima, che è meglio. La prima traccia è quella di Jimmy Cliff, Breakout, che ha fatto il nostro amico Visnadi, che mi dà sempre di grande salumificio, oltre che di grande performer e DJ. Il salumificio Visnadi.
4: In realtà non è Visnadi che si chiama il salumificio, era una battuta, avresti dovuto dire.
3: Scusa.

Erano i Black and White Brothers. Erano i Black and White Brothers. Come lo dico, brothers? Put your hands up in the air. Che poi mi piaceva mettere un po' di effettino sotto, che mi stavo... Ero lì che me la tiravo una mezz'oretta, stavo lì in confidence col pezzo una mezz'oretta prima che poi tu cambiassi pezzo e io continuassi con la stessa cosa, prima che poi tu mi picchiassi perché non aveva più senso che ci andassi sopra con il put your hands up sul pezzo successivo. Ti ricordi? Arriva intanto Cimo Baio a Si Me Gusta, a mi ecstasy, extano, extaminchi, vabbè.

0: George Michael, Flawless, Go to the City dal 2004, famosa traccia del campionamento, come l'abbiamo ribattezzato io e Dennis Jack, il mio socio, con la...
1: da capo.
0: Flawless di George Michael, campione il brano Flawless dei The Ones, che a sua volta campione Keep... Sto campionando me stesso. Che a sua volta campiona Keep on Dancing dei Gary's Gang. Che as- quanto mi fa gay sto pezzo. È lui. È certo che è lui. Ma la mia domanda è sempre la stessa. Tu sei bravissimo ad intercettare le cose. Vedi che ho dato anche una mezza testata al microfono. Sei bravissimo a prendere il campionamento di quel pezzo lì, a sgamarlo di quel pezzo. Perché cazzo l'hai fatto tu uno?
2: Come principio cardine, fatti il cazzo.
0: Arriva un'altra roba tutta italiana, per quanto abbia un respiro international. Living Joy, e questa è Dreamer dal 90.

Ramirez, da non confondersi, come dico di solito, con Ramirez, quello tutto incazzato che abbiamo mandato un sacco di volte, terapia, che è un altro Ramirez, vabbè. Karen Ramirez con Looking for Love del 98, e forse non tutti, per la rubrica non tutti sanno che, potremmo anche, visto che l'abbiamo fatto un sacco di volte questo tipo di sgamo del non tutti sanno che, potremmo anche inaugurare la rubrica non tutti sanno che, originale, già fatta? Vabbè. Comunque, forse non tutti sanno che la versione original di questa traccia è un lento scritto da Ben Watt e Tracy Faccia da Stirata Todd degli Everything But the Girl. In realtà va detto a sua volta che la base della sua versione ricorda anche Missing, per l'appunto degli Everything But the Girl. Adesso arriva Java, che non c'entra niente col famoso script che mi fa incazzare tutte le volte che lo uso a livello programmatico. E la... un gancio dedicato a tutti i programmatori, anche gli imbecilli che conosco io. Allora, Java con Feel So High dal 96.

0: era Lisa Stansfield con Change, bellissima lei, la traccia, il remix del grande Godfather of House Frankie Knuckles dal 91, un pezzo di quelli che hanno a un certo punto sancito la definitiva Pax Nobilis,
1: la Madonna,
0: sentite cose, tra il mondo house e il mondo pop di un certo profilo, commistionati a loro volta tra l'esigenza e il funky, perché è una roba che mischia tutti e quattro i micromondi fra loro, capito? Dai, oggettivamente. E quindi è stata sancita la Pax Nobilis. Vabbè, sono stato bravo, Quello che ho detto ha senso. In ogni caso è arrivato il momento di una rubrica molto importante dove celebriamo un remix, fondamentalmente perché siamo innamorati della versione originale. È arrivato il momento del remix today. Master Check 90 present.

0: originale era molto bella, il video tutto sommato meno, ne ho già parlato in qualche altra circostanza. Fats and Small con Turn Around, hey! Nella Bubbert Remix del 2019 su Armada Recording, pezzo che nella versione originale secondo me ha ancora tutti i suoi punti musicali intatti, in quella nuova evidentemente niente, non è che mi piace. A te piace? E a questo punto ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torniamo con Mariuccio Fargetta con The Beat of Green nella Mayday version del 96.
1: Si chiama The Beat of Green Mayday.
2: Ah ok, sì, va bene. Ah, questo era pericoloso.
0: Cioè, se mi avessi beccato l'occhio diventavo cieco invece che cieco. Ah, torniamo dopo la promo con Fargetta e The Beat of Green Mayday dal 96.
3: Way. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
4: Come back soon.
5: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni
6: è un format di successo.
5: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 030 999 1000. Spot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

facciamo pausa con Falgetta, The Beat of Green, May Day da 96. Su questa traccia c'è questo mistero un po' below the line, come si dice, si vede che faccio marketing, anche un po' marketing soprattutto. Vabbè, su questa traccia resta il mistero di un'operazione mediatica di below the line, per l'appunto, di comunicazione, di senso, non senso. Non guardarmi con quella faccia da culo, che è quella che hai quando sai che sto dicendo qualcosa di veritiero ma non capisci. Vabbè, girati, che mi imbarazzi. Allora, resta il mistero, dicevo, di un'operazione mediatica di una famosa birra olandese. Famosa birra, se faccio promo ci cambia qualcosa? Ci mandano una cassa se dico che è l'Heineken. Che nell'estate del 96 casualmente venne fuori con lo stesso claim The Beat of Green. Secondo me è stata una bellissima coincidenza, nulla a togliere a Fargetta in quanto, insomma, DJ importante, rispetto al fatto che sia DJ importante. Sai cosa può fare al massimo? Noi due che abbiamo visitato la vecchia fabbrica ad Amsterdam lo sappiamo. Mettono Mario là, beve, rutta e va via. Andiamo avanti con i D.E.A.R. Dear, talk to me.

Baffa featuring Paganini con Rush to the Moon dal 94. Adesso arriva Silvia Coleman, che si dovrebbe chiamare, come giustamente ci segnala il nostro Dennis Jack, i Silvia Coleman, perché dietro c'era un botto di gente che ha prodotto questa cosa. Primo caso in assoluto, infatti, dove dietro c'è un nome, un cognome, ma in realtà si celava un intero gruppo formato da, in ordine, vabbè, in ordine più o meno, Giraldi, Varola, Michele Comis, che poi non erano altro, cosa importante, se non gli Usura, che tanto funzionavano anche in quel periodo, seguiti poi da Walter Cremonini e Giovanni Trivellato. L'unica cosa che mi ha trivellato Giovanni, il resto sono le All Around the World.

0: with this ring. Yeah, baby, you know what I mean.
1: Molella e gli Heaven 17, che il Maurizio Molella mi ha coinvolto nuovamente, visto che l'hanno tirato fuori loro il pezzo Let Me Go, e poi lui me li ha ricoinvolti nel 98. È venuta fuori questa cosa molto bella con la parte rappata di Fast Eddie, che poi mi piaceva fare nel preserata. Beh, quanto godevo, me la tiravo anche un bel po'.
2: Adesso no,
1: adesso no. Poi andavo a fare all'off, quel locale che conosci, non la loff, all'off andavo a far serata sul palco col microfono, col cavo tipo neomelodico, e poi soprattutto partivo con questa.
3: He has got the flow. Voglio
1: adesso, cosa c'è?
4: Kick Boy in Demolition.
1: Cazzo, il disco con la molla, me l'ero dimenticato. Bello, bello. Arriva Kick Boy in Demolition con Basic dal 95.

0: Seven Spoon, Angel di dal 95. Li abbiamo ascoltati, ma adesso è arrivato il momento, nonostante la mano sia un po' penzolante, mi funziona comunque. È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
1: Masterchef 90
2: presents The Mega Mashup of the

0: Era il mashup di Dales Jack. Non vedo l'ora che apri la porta perché c'è un acaro che fluttua. Abbiamo ascoltato Corona con The Rhythm of the Night, Dr. Alban con Single Luia e poi Stefano Secchi e Orlando Johnson con I Say Yeah, Joy Salinas con Beep Beep e infine Nina con I'm So Excited. Quindi in questo caso vari stili, come dicevo, che si uniscono fra loro in una commistione perfetta. Avete ascoltato praticamente un pezzo unico che in realtà è la composizione di 5 pezzi. Va bene?
1: Oh, la Madonna, grazie.
0: È andata anche questa puntata. È stata una puntata dove, come al solito, il sottoscritto ha reso tanto alla comunità attraverso la sua energia, dove dall'altra parte c'era uno spento ma opportuno Dennis Jack. Saluta. Ciao, ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Tabasco. The best music. The dance station. Radio Studio Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

settimana. In estensione poi nel corso del pomeriggio, a parte del medio Adriatico, qui localmente intense, specialmente sulle zone appenniniche. Sul resto dell'Italia una giornata stabile, ben assolata, con qualche nuvola in transito. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: più.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Questa è Studio Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.